La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notizie. Musica. Ospiti.
3: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
4: Ciao.
5: Ok.
3: A presto.
6: Bellissima radio.
2: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sud.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci

0: Padre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la nascita di Gesù.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e lo avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: di te.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche, 31 luglio 2026. Caldo intenso con cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Massime in ulteriore lieve aumento fino a 37 Dingasru, 38 Grasnu. Non escluse locali punte superiori. Venti deboli variabili.
1: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
3: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Non andare
6: via. Radio Incontri in Blu Cortona, 88.4, 92.8. La musica alla radio. Con

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Encore un dimanche, dis sa chère. Encore un dimanche.

0: tu vedessi me.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
2: La voce della tua comunità.
1: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

0: You're beautiful. Thank you very much, people.
1: Previsioni meteorologiche, 31 luglio 2026. Caldo intenso con cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Massime in ulteriore lieve aumento fino a 37 Dingasru, 38 Grasnu, non escluse locali punte superiori. Venti deboli variabili. Affidabilità alta.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Alessandra Tropiano.
3: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
4: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
6: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
7: Salita del volo con destino alla

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche, 31 luglio 2026. Caldo intenso con cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Massime in ulteriore lieve aumento fino a 37 Dingasru, 38 Grasnu, non escluse locali punte superiori. Venti deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

vivo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: fondo è più naturale.
1: Restate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.

tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano tu non trattarmi mai così.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola male

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Previsioni meteorologiche, 31 luglio 2026. Caldo intenso con cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Massime in ulteriore lieve aumento fino a 37 Dingasru, 38 Grasnu. Non escluse locali punte superiori. Venti deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Previsioni meteorologiche, 31 luglio 2026. Caldo intenso con cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Massime in ulteriore lieve aumento fino a 37 Dingasru, 38 Grasnu, non escluse locali punte superiori. Venti deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Disco Incontri in Blu della settimana.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.

2017 arriva anche uno dei brani simbolo della nuova ondata di pause europea. Be Mine degli Offenbach diventa rapidamente un tormentone radiofonico grazie al suo mix tra elettronica moderna e un'impostazione melodica estremamente accattivante. Il pezzo nasce in Francia, ma si diffonde velocemente in tutta Europa, soprattutto grazie alle radio e ai DJ set estivi. La sua forza sta nel contrasto tra un groove elegante e una voce quasi vintage che crea un effetto immediatamente riconoscibile. Il brano segna anche l'ingresso definitivo della Deep House nel mondo dei tormentoni estivi mainstream, diventando uno dei pezzi più programmati dell'anno nelle spiagge e anche nei locali.

puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition termina qui. E se state cercando il prossimo brano su Spotify, allora abbiamo fatto centro. Oggi abbiamo attraversato 20 anni di estati, dalle spiagge dei primi anni 2000 fino ai social e ai tormentoni di oggi. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per essere stati con noi qui su Radio Fa Buon Sangue. Mi raccomando, ci sentiamo alla prossima puntata con altre canzoni che vi entreranno in testa senza chiedere permesso. E ricordate, l'estate non ha mai una colonna sonora sola, né almeno 10 alla volta. E ora linea, microfono a DJ Cibo.

0: Rock Viaggio nel Tempo, grazie ad Andrea Collalto per averci fatto ballare con i 10 tormentoni del passato di Musica Fa Buon Sangue. Diciamolo dai, alcune canzoni ce le ricordiamo parola per parola, altre ci ricordano pure i capelli che avevamo all'epoca. E a proposito di Radio Fa Buon Sangue, c'è una notizia che vale la pena raccontare. Nel 2025 in Italia sono state raccolte oltre 900 tonnellate di plasma, ben 900, un risultato davvero importante e possibile grazie a migliaia di donatori, ai centri trasfusionali e alle associazioni e a tutti quelli che ogni giorno fanno squadra, diciamolo anche a noi, ma c'è ancora un però. Eh sì, siamo intorno al 60% dell'autosufficienza nazionale, amici. Tradotto, il plasma serve ancora e come? Perché da quel gesto di pochi minuti nascono farmaci salvavita come immunoglobuline, albumina e fattori della coagulazione, fondamentali per tantissime persone e anche per chi convive con malattie rare. Pensate amici che quasi l'80% del plasma raccolto viene trasformato proprio in questi medicinali. Insomma, quando si dice che donare può fare la differenza, e noi lo diciamo da anni, non è uno slogan, è una realtà. E allora il messaggio è semplice: se avete i requisiti, informatevi e valutate la possibilità di donare. Magari coinvolgete anche un amico, un fratello, una sorella, chiunque, perché fare del bene è una delle poche cose davvero contagiose. Noi continuiamo a fare quello che ci riesce meglio, tenervi compagnia con la musica. Restate con noi perché su Radio Fa Buon Sangue le emozioni sono sempre in diretta. Musica!
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue, siamo i Pampers e vi invitiamo a donare il sangue perché è una cosa molto importante e abbiamo bisogno di una mano. Alzi il braccio, dacci il braccio. L'altro? Guarda, ci sono delle note incise, che canzone è?
2: Sono impreparato e...
1: Donate tutti il sangue.
2: Donate il sangue.
1: Siamo fatti così.
2: Siamo fatti così, Cristina da me.

0: continuiamo la nostra chiacchierata con il presidente dell'Avis Cerchio in provincia dell'Aquila, Francesco Pietro Iusti. Stavamo ridendo e scherzando, ma a noi ci piace così, poi parlare di Avis è parlare di gioia, di vita, come la donazione, insomma, perché non riderci sopra, anche perché deve essere comunque una festa, no Francesco?
1: Certo che deve essere una festa, perché si festeggia chi, ecco, come hai detto all'inizio, con un gesto molto semplice, perché di fatto è un gesto molto semplice, aiuta
0: allora,
1: gente che...
0: È giusta che c'ha bisogno. Io mi sono segnato dei numeri, no? Poi dimmi se sbaglio. 111 donatori attivi, 413 iscritti nella storia dell'associazione.
1: Esatto.
0: Quando
1: esatto,
0: leggi, sì. E poi abbiamo detto come prima, 4.600 donazioni in 40 anni con un aiuto di circa 14.000 persone aiutate. Quando leggi esatto. questi numeri, cosa provi? Scusami, da presidente, no?
1: Ma guarda, i numeri che mi fanno impressione, soprattutto il fatto che poi guardando un pochettino su internet, il fatto di una donazione, quante persone riesce ad aiutare, una donazione che aiuta 3 persone in media, vedere 14.000 persone aiutate
0: è un
1: bel numero. Poi guarda, una delle cose che mi invoglia a continuare a portare avanti quest'Avis finché non arriverà qualcuno un po' più giovane, quando sono stato per caso in un reparto di ematologia, vedere persone che non sapevano chi ero e dicevano, ringraziavano i donatori,
0: certo.
1: perché loro erano legati veramente a quella sacca di sangue che gli dava una speranza di vita proprio.
0: Certo, certo. Ascolta, tu hai da tanto che fai il presidente?
1: E sono praticamente 8 anni che faccio il presidente, però diciamo che sto nel direttivo da oltre 20.
0: Ah, scusa, ma fare il presidente, ma chi te l'ha fatto fare?
1: Questa è una domanda bella, perché me la faccio molto spesso. Ti impegna tantissimo.
0: Per quello te lo domando.
1: Come scusa?
0: Per quello te lo domando a te.
1: Ti impegna tantissimo, a volte realmente non ce la fai perché devi mettere tra le cose familiari e il lavoro,
0: certo.
1: Diventa proprio faticoso farle.
0: Tu quanti
1: Però,
0: anni hai?
1: Ti dico. Io? 62.
0: Ah, insomma, sei ancora in bella forma.
1: Sono avanti con l'età. Grazie per il complimento.
0: Ma insomma, dai, siamo lì, siamo quasi vicini, insomma, di casa. Ecco.
1: Però dicevo, quando quello che hai organizzato, dove ci hai speso energie, vedi che esce bene, alla fine dimentichi tutto e fai avanti per la prossima.
0: Ma sì, ma è così, dai, insomma, è sempre stato così. Così sarà sempre così. Allora adesso noi ci fermiamo ancora una volta, arriviamo all'ultima parte della nostra chiacchierata, tra poco parleremo anche un po' di futuro dell'Avis Cerchio e anche un messaggio che magari vuoi lasciare ai giovani, visto che insomma noi cerchiamo anche questi. Restate con noi e andiamo con la musica.
2: Chiara Galeazzo, Riso fa buon sangue e diventa donatore. Ciao a tutti.

0: mia radio fa buon sangue, Summer Edition, insieme con il presidente di Avis Comunale Cerchio, Francesco Pietro Giusti. Stiamo festeggiando i 40 anni di questa incredibile associazione in provincia dell'Aquila. Francesco, qual è il sogno che vorresti realizzare nei prossimi anni per Avis?
1: Vedere un'Avis Comunale di Cerchio che abbassa notevolmente l'età media dell'associazione.
0: Allora, come si può fare?
1: Noi ci stiamo provando, cercare di coinvolgere i giovani, però diciamo che non sono tanto ricettivi.
0: Posso dirti un mio pensiero, nel senso, potremmo aprire una parentesi grande, quadra. Questa radio è dal 2019 che intervista il presidente, se ne parla forse un po' troppo, sì, dei giovani, magari si vengono coinvolti in maniera anche un po' particolare. Mi fermo qui.
1: Io, guarda, dico io, ma a volte mi è come se rappresentassi anche gli altri presidenti, perché certo, tanto quando poi ne parliamo, alla fine vediamo che sono tutte le stesse, dicono sempre le stesse cose. Il fatto di, cerchiamo di coinvolgere i giovani anche per fare delle cose che sono un po' più giovani, perché fatte da, organizzate da me che ho 62 anni, probabilmente non sono molto attuali le cose.
0: Esatto.
1: E avere dei giovani che magari ti suggeriscono che cosa fare per attirare i coetanei.
0: I suggerimenti vengono sentiti, ma questo, insomma, ti ripeto, sarebbe un discorso troppo lungo e non ne abbiamo neanche
1: certo
0: il tempo di
1: certo
0: parlarne. A me piace che tu lasci un messaggio rivolto ai giovani, soprattutto a quelli di Cerchio.
1: Ah, niente, voglio dire che i giovani, come in tutte le cose, sono il nostro futuro, e anche in questo piccolo ritaglio che sarebbe l'associazione dell'Avis di Cerchio, senza i giovani la cosa è destinata a finire, e sarebbe veramente un peccato. Sarebbe un peccato perché questa associazione e le associazioni simili alla nostra aiutano realmente le persone nel cercare di guarire.
0: Insieme con Radio Favon Sangue, con l'Avis di Cerchio, cerchiamo di non far finire questa bellissima storia dei 40 anni di Avis Comunale di Cerchio.
1: Certo, ci proviamo in tutti i modi.
0: È importante, e proprio per questo noi faremo ascoltare tra un po' una canzone che Avis Cerchio ha creato insieme alle scuole elementari.
1: Ecco, questa qua è stata creata dalla scuola elementare di Cerchio, con la collaborazione della preside, le maestre, e in particolare questa qua l'ha lavorata la maestra, dico il nome, la maestra Domiziana, con i ragazzi della quarta L. Ve la invio, certo.
0: Noi adesso l'ascoltiamo. Noi l'ascoltiamo tra breve, appena ti saluto.
1: Certo.
0: Hanno rifatto una canzone e noi la andiamo a sentire, va bene?
1: Ok, ci vediamo alla prossima, magari.
0: Alla prossima.
1: Ai 50 anni, dai.
0: Ai 50 anni, certo, certo. Godetevi l'estate, ma ricordate sempre che la solidarietà non va mai in vacanza. Adesso ascoltiamo questa bellissima canzone della scuola di Cerchio. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Francesco Pietro Giusti, presidente dell'Avis Comunale di Cerchio. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Sono almeno 49.000 i migranti del Marocco giunti in 24 ore a Ceuta, una ventina quelli che sono deceduti mentre tentavano di arrivare sul posto. Nella città autonoma spagnola del Nord Africa si rischia attualmente la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che ha mandato l'esercito. Chiusa nella notte anche il valico di Melilla, dove si erano assiepiati altri migranti. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, incassando però le critiche aspre di Madrid, che ha convocato per protesta il nostro ambasciatore. Un accordo per Gaza. Trump ha annunciato che il Board of Peace ha raggiunto un'intesa per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati che si trovano nella striscia e la contestuale partenza delle truppe israeliane. Fonti palestinesi confermano, anche se si tratta, fanno capire, di un sì preliminare. Intanto, secondo fonti giornalistiche, i Pasdaran iraniani avrebbero chiesto ad Hamas di non firmare l'accordo. E di 3 morti, 31 feriti, bilancio temporaneo dell'attacco russo notturno sull'Ucraina, colpite Leopoli e 4 distretti della regione di Dnipro. Sull'altro fronte, la difesa aerea russa ha abbattuto 371 droni ucraini. È stato individuato il corpo di uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo, che si trova incastrato sotto un solaio, e proseguono nelle ricerche degli altri 5 dispersi. Il caldo non concede tregue. Oggi 11 le città da bollino rosso, che saliranno domani a 19. Nel pomeriggio avremo instabilità, un aumento al nord con isolati temporali seguiti comunque da nuove schiarite e con temperature che resteranno sempre al di sopra della media. Il grande caldo fa da sfondo anche al primo esodo da bollino nero su strade e autostrade del nostro paese. Il lutto nel mondo del calcio. È morto Franco Baresi, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Il capitano bandiera milanista e della nazionale viene ricordato in queste ore con messaggi che arrivano da tutto il mondo. A febbraio, quando già stava male, l'ultimo commovente omaggio con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura dei giochi di Milano Cortina a San Siro. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme a mezzogiorno.
1: Previsioni meteorologiche 31 luglio 2026. Caldo intenso con cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Massime in ulteriore lieve aumento fino a 37 Dingasru, 38 Grasnu, non escluse locali punte superiori. Venti deboli variabili. Affidabilità alta.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Alessandra Tropiano.
3: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
4: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura da

0: davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: Restate con noi anche d'estate. Sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in Blu.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Enclave di Melilla. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo non ha escluso di interrompere Schengen con la Spagna. Trump annuncia che il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas a Gaza e che una volta completato il disarmo le forze israeliane daranno spazio alla forza internazionale di stabilizzazione. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto previsto un vertice di negoziatori al Cairo. Israele ribadisce però andremo via soltanto con il completo disarmo di Hamas. È stata ancora una notte di guerra in Ucraina, 3 morti, 31 feriti, il bilancio degli attacchi russi sferrati su Leopoli e altri centri del paese. Sull'altro fronte la difesa aerea russa ha annunciato di aver intercettato nella notte 371 droni ucraini. A Messina questa mattina è stato individuato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. I vigili del fuoco hanno proseguito il loro lavoro anche durante la notte e proseguono nella ricerca degli altri 5 dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Il caldo non concede tregue, oggi 11 le città da bollino rosso che saliranno a 19 nella giornata di domani. Nel pomeriggio avremo instabilità, un aumento al nord con isolati temporali seguiti da nuove schiarite. Il grande caldo fa da sfondo anche al primo esodo da Bollino Nero. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e le autostrade. Per agevolare la circolazione è stato potenziato il presidio della rete nazionale e sospeso e chiuso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri attivi. È lutto nel mondo del calcio, è morto a 66 anni l'ex capitano bandiera rossonera e della nazionale Franco Baresi. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
1: Previsioni meteorologiche, 31 luglio 2026. Caldo intenso con cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Massime in ulteriore lieve aumento fino a 37 Dingasru, 38 Grasnu. Non escluse locali punte superiori. Venti deboli variabili. Affidabilità alta.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Alessandra Tropiano.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri.

0: Bentrovati da Guido Albucci in redazione. Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Padova hanno recentemente concluso le indagini nei confronti dei componenti dell'associazione delinquere finalizzata a commettere nel settore delle vendite porta a porta una serie indefinita di estorsioni e truffe a donne anziane. Il provvedimento fa seguito alle misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, che aveva ordinato, nei confronti dei capi e dei promotori dell'organizzazione delinquenziale, 5 misure cautelari personali, di cui una in carcere, 2 degli arresti domiciliari e il sequestro preventivo del profitto del reato di 2 milioni e mezzo di euro. Il quadro accusatorio è stato confermato nel corso delle diverse istanze di riesame presentate ai tribunali di Venezia e Padova. Le indagini avevano avuto origine dall'ordinario controllo economico del territorio. Le testimonianze raccolte da alcune donne ultra sessantenni, sfociate anche in denunce, avevano delineato il modo d'agire degli indagati che, sulla scorta di elenchi nominativi comprati da altre società operanti nello stesso settore, quasi quotidianamente avvalendosi di una rete di agenti di vendita, battevano in modalità porta a porta specifiche aree territoriali, già consapevoli di trovare in alcune abitazioni anziane casalinghe, pensionati e persone sole. Con grande abilità di persuasione riuscirono ad accedere alle abitazioni private, rendevano edotte le vittime che, in virtù di un pregresso contratto d'acquisto stipulato anni prima anche con altre imprese di vendite a domicilio, erano obbligate ad acquistare articoli casalinghi, ferri da stiro, sette di pentole, materassi, cuscini, lenzuola, poltrone reclinabili, dispositivi elettromedicali, tutti prodotti presentati come di ottima qualità. L'acquisto dei casalinghi a un prezzo compreso tra 5.000 e 7.000 euro, tenendo conto che molte anziane vivevano in difficoltà economiche e in numerosi casi solo con la pensione minima, doveva prevalentemente avvenire con l'accensione di un finanziamento. I venditori porta a porta si sono ripresentati a distanza di alcuni mesi. In caso di rifiuto resistenze da parte delle anziane, gli indagati minacciavano di adire le vie legali, sostenendo che il contratto d'acquisto sottoscritto negli anni precedenti comportava a loro avviso ancora l'obbligo di ulteriori acquisti. Più di 1.200 le vittime residenti non solo a Padova, ma anche in altre province, tra cui principalmente Alessandria, Ancona, c'è anche Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, praticamente in tutta Italia. I profitti delle condotte criminali derivanti da ricarichi fino all'800% sui prodotti venduti e dalle provvigioni riconosciute dalle società di finanziamento per ogni singola concessione di credito al consumo avevano consentito agli indagati di condurre uno stile di vita sfarzoso con vacanze da sogno, frequentazione di raffinati ristoranti, acquisti di abbigliamento e accessori presso le più famose maison di alta moda, noleggio di auto di lusso, Ferrari, Lamborghini, Bentley e Porsche. Una tranquilla passeggiata col cane si è trasformata in un dramma. Una donna è rimasta miracolosamente illesa, ma l'animale è stato travolto e ucciso da un furgone che, dopo l'impatto, ha proseguito la marcia senza fermarsi a prestare soccorso. È accaduto mercoledì scorso nel centro abitato di Rassina, comune di Castelfocognano. Secondo quanto ricostruito, la donna stava attraversando regolarmente la strada sulle strisce pedonali col cane al guinzaglio quando il mezzo l'ha investito. L'animale è morto sul colpo, la proprietaria è riuscita a salvarsi per un soffio, riportando però un forte shock. Il conducente del furgone non si è fermato dopo l'investimento, si è allontanato direzione Arezzo, comportamento che ha suscitato profonda indignazione nella comunità casentinese e che ha spinto il sindaco di Castelfocognano, Lorenzo Re Moricci, a lanciare un appello pubblico attraverso i propri canali social. Il primo cittadino ha definito l'accaduto un episodio gravissimo, invitando chiunque abbia assistito alla scena o disponga di informazioni utili a mettersi in contatto con la polizia locale di Rassina o direttamente con il comune. Giornate di saluti, riconoscenze e auguri per il nuovo incarico per il prefetto Clemente Di Nuzzo, ormai prossimo a lasciare Arezzo con questo fine mese, per assumere la guida della prefettura di Catanzaro. Dopo il messaggio di stima espresso nei giorni scorsi dal sindaco di Arezzo Marcello Comanducci, anche il mondo ecclesiale e le istituzioni del territorio hanno voluto rendere omaggio alla rappresentante del governo, sottolineandone il profilo umano, la competenza, la costante attenzione alle esigenze del territorio della provincia di Arezzo. Tra i messaggi più significativi, oltre a quelli istituzionali, figura quello del vescovo di Arezzo Cortona Sansepolcro, Monsignor Andrea Migliavacca, che a nome dell'intera diocesi ha voluto esprimere gratitudine per il lavoro svolto e formulare gli auguri per la nuova esperienza. Ho potuto apprezzare la dedizione, la professionalità e l'umanità del dottor Clemente Di Nuzzo nel corso di questi anni, caratterizzati da una proficua collaborazione che ha visto lavorare fianco a fianco diocesi e prefettura su numerosi fronti, dice il vescovo. A questo si aggiunge anche la vicinanza e la stima personale, testimoniata dalla partecipazione a molte iniziative promosse dalla diocesi, tra cui il pellegrinaggio diocesano a Roma per il giubileo dello scorso ottobre, ha dichiarato il presule. La diocesi ha inoltre assicurato il proprio ricordo nella preghiera, ringraziando Dinuzzo per il servizio svolto e auspicando che continui a mettere il proprio impegno al servizio del bene comune. Non una semplice biografia, ma un dialogo lungo una vita. Questo venerdì 31 luglio è stata in Fortezza ad Arezzo, ospita Caro Lucio ti scrivo, la sera dei miracoli, incontra Marino Bartoletti, uno spettacolo che intreccia musica, racconti e ricordi dedicati a Lucio Dalla. Sul palco, accanto a Marino Bartoletti, protagonista anche la musica dello spettacolo La sera dei miracoli, interpretata dalla voce di Lorenzo Campani, già protagonista di Notre Dame de Paris e collaboratore di Ligabue e Vasco Rossi, un viaggio attraverso i grandi classici di Dalla. Da 4 marzo 1943 a Com'è profondo il mare, fino a Caruso, accompagnati dagli aneddoti, dai ricordi personali di Chicco, il cantautore bolognese, ha condiviso oltre 40 anni di amicizia. Sentiamo Marino Bartoletti.
1: Su Lucio, di cui pure avevo parlato sia nel primo che nel quinto libro, La cena e il festival, perché naturalmente certo. Partecipa al festival in paradiso tra tutti i grandi che sono là, mi sono accorto che avevo ancora qualcosa da dire. E allora, prendendo la palla al balzo di un anniversario che era il sessantennale della sua prima e dimenticatissima partecipazione a Sanremo del 66, gli ho dedicato questo libro, la cui dedica è appunto a Lucio, perché ancora non ho capito bene dove sia finito. Ecco, questo è il senso che sentivi il bisogno di dirgli qualcosa, quasi con la convinzione che dovunque sia lo possa leggere. Per questo ho scelto le lettere, che in realtà sono 25 più un post-scriptum, libro dedicato al giorno dell'addio. Quindi si parte da quando ci siamo conosciuti, e quindi nell'ottobre o giù di lì del 1970, da quando ci siamo salutati dopo 42 anni di amicizia, abbracciandoci a Sanremo, non sapendo che quello era l'ultimo abbraccio della nostra vita. Io credo che Lucio si sia rivelato in tutta la sua spontaneità, qualcosa abbia fatto, qualsiasi cosa abbia fatto, sia sul palcoscenico dove era percepibile il suo talento, ma anche la sua indole di giocherellone, che spesso sconfinava nell'ironia, nel piacere di dialogare, nel sarcasmo, a volte quasi non comprensibile. E questo era Lucio, il compagno quotidiano di cose in cui percepivi da una parte il rigore, la severità per le cose che faceva, dall'altro una leggerezza, amico, che io sinceramente non ho mai toccato con mano in altre situazioni analoghe. Io di personaggi ne ho conosciuti tanti e quasi mi invidio io stesso, perché poi io appartengo a una generazione che comunque ha avuto più possibilità di toccare con mano i personaggi che raccontava, perché erano più frequentabili, diciamo così. Nel caso di Lucio c'è stata una quotidianità che me l'ha fatto diventare, credo, l'amico più importante dello spettacolo. E la sua grande, immensa passione per il fumetto, in qualche modo era la porta d'ingresso della sua passione per l'arte pittorica in generale. Cioè, lui partiva dal fumetto, era molto amico di Bonfi, che era un altro dei frequentatori della famosa trattoria da Vito, dove sì. Si accentrava praticamente tutta la storia della musica bolognese, e non soltanto quella. E anche per questa passione grafica, chiamiamola così, poi è iniziata questa sua passione per l'arte in generale, fino a trasformare la sua casa in un museo, essendo lui veramente un grande competente di arte pittorica, argomento sul quale facevo un po' fatica a seguirlo, sinceramente, però insomma facevo finta di capire quello che mi diceva. Tant'è vero che poi è diventato amico di Pavarotti, che per lui era un sogno coronato, doppiamente coronato, perché Pavarotti aveva chiesto di mettere nel suo, di lui, il repertorio Caruso, che cantarono assieme per la prima volta in Pavarotti in France. Dopo ne era diventato veramente molto molto intimo. Non dimentichiamo che lui ha scritto un'opera lirica, cioè La Tosca, sì, rivaleggiando con Puccini, quindi un famoso amore disperato che poi viene cantato anche da me. Quindi sì. Due cose non insospettabili, perché comunque si percepiva questa sua passione, ma certamente la lirica, certamente la pittura o il disegno declinato in tutte le sue manifestazioni, quando ho cominciato a fare le presentazioni, perché c'erano delle cose che io potevo anche dire, però poi mi rendevo conto che era un peccato non farle sentire. Cioè io potevo dire come e perché era nato Anna e Marco, o Futura, o 4 marzo 43, ma a Cipicchia perché non farlo ascoltare? Non didascalizzare, o viceversa, sarei stato io a didascalizzare la musica che gli veniva, perché mi avrebbe quasi risparmiato le parole. Però certi anfratti di certe canzoni, che ne so, la nascita di 4 marzo 43, che nasce come Gesù Bambino, poi viene ripulito per andare a Sanremo, sì. O Anna e Marco, che nasce perché lui invece giocava a Flipper, dove notoriamente le stelle sono più di 1 miliardo, altro verso della canzone di Anna e Marco, scrive. Sì. Sente questi ragazzi che parlano alle sue spalle di vita, di futuro, e fa le scale A4 A4 per andare a scrivere questa canzone straordinaria. Cioè lui era un cacciatore di farfalle, nel senso che qualsiasi cosa ascoltasse, intuisse, vedesse, capisse, annusasse, molto spesso la trasformava in canzone. Una volta andò nella chiesa di San Domenico, che era la chiesa delle sue riflessioni, ero con sì. grande fede, vide un angelo che lo intrigò particolarmente in una cappella laterale, e scappò di corsa con grande stupore dei frati, perché aveva dentro la pancia, si era accorto che aveva, se fosse un angelo, che andò a scrivere immediatamente. Quindi allora parlarne è bello, però farlo ascoltare è ancora più bello. Manca il suo talento animale, perché era veramente nato per fare quello. Pavarotti diceva che era il Mozart della musica leggera italiana, e non è detto che fosse solo una battuta, nel senso che aveva un talento animale, tra l'altro non conoscendo perfettamente la musica, come in realtà non abbiamo mai più visto ripetere. Tieni presente che lui la sua ultima apparizione a Sanremo la fa dirigendo l'orchestra, pur non sapendo la musica, però insomma sembrava vero, come feci in tempo a dirgli io. Ci ha lasciato tanto, per fortuna. Guardi, il rammarico non è soprattutto per quello che ha scritto, che non si può più ripetere, perché insomma, per fortuna, come capita ai grandissimi artisti, tutto resta. Sì. Oltre alla malinconia, naturalmente, certamente resta da capire che cosa diavolo abbia portato via con sé, perché è chiaro che a 69 anni, per quanto avesse fatto, scritto e cantato di tutto, sono sicuro che, diabolico come era, aveva in mente ancora qualcos'altro. Io ogni tanto di Dalla, ma soltanto l'inizio del mio ragionamento, dico che pur conoscendolo e pur essendone un grande studioso, scopro delle pepite incredibili. Cioè ascolto ogni tanto delle canzoni che pensavo di conoscere, dico ma porca miseria, anche questo ha scritto, cioè era veramente un genio. Ci sono due geni che secondo me andrebbero esplorati un po' meglio, che sono Enzo Iannacci e Giorgio Gaber, perché molto spesso ci fermiamo sì. alle prime canzoni che ci ricordiamo, che abbiamo ascoltato, invece sono veramente due geni della musica che ogni tanto varrebbe la pena riascoltare, e non dico riproporre nelle scuole, ma perché no.
0: Da questo 31 luglio al 2 agosto a Tavarnelle di Cortona si tiene la prima edizione della Festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Valdichiana. 3 giorni dedicati agli appassionati di discipline venatorie, organizzati dal club della doppietta Cani Esterni Italia di Cortona. Domani, sabato 1 agosto, a partire dalle 6, si svolgeranno gare cinofile su Selvaggina. Sempre domani, alla sezione tiro a segno di Cortona, in località Torreone, una gara di carabina con 2 turni di svolgimento. Domenica è in programma la gara di pesca sportiva al carpodromo di Fratta di Cortona. E per tutte le competizioni verranno assegnati premi per i primi 3 classificati.

0: diciamo, di situazione di gioco. Quindi bene come aspetto generale, è chiaro che siamo il calcio d'agosto e dobbiamo ancora lavorare e crescere. Sotto l'aspetto del mercato sappiamo bene dei giocatori, sappiamo bene che questa squadra qua ha bisogno ancora di giocatori importanti per cercare di affiancarli a quei giovani che ci sono, i buoni giovani che ci sono, e sarà quando sarà il momento, quando saranno scelti al momento giusto, quando troveremo quelli giusti, probabilmente questa squadra andrà, va rinforzata, ma lo sa sia il presidente, lo sa sia il direttore generale Pannacci, il direttore sportivo, lo sanno un po' tutti. Quindi attendiamo il momento.
1: Volevo soffermarmi un po' anche sulle individualità, perché queste prime due spezzoni, per quanto parliamo di calcio d'agosto, sicuramente si è subito vista l'importanza di Baldini, che sembra molto centrale sia nel campo ma anche, ecco, nell'idea di gioco di mister Di Carlo. Un'altra osservazione volevo farla su Pinato, l'abbiamo visto una ventina di minuti oggi, poi è uscito credo per una botta, ma che caratteristiche ha questo giocatore, le cui qualità sono immense, e come può essere utile al gruppo?
0: Allora, sia Baldini che Pinato sono due giocatori tecnici, di cui Baldini lega molto il gioco, ha una visione di gioco, diciamo, di uno spessore alto, va nelle sue zone di campo, soprattutto centro-sinistra diciamo, della nostra parte, per cercare poi di imbucare e di lanciare in profondità il calcio che c'ha lui, è un calcio importante. Quindi Baldini lega più il gioco, mentre Pinato, oltre a legare il gioco, è anche un giocatore che entra molto, sia di testa è forte, fisicamente ha forza, quindi è un giocatore, sono tutti giocatori offensivi, ma ognuno diverso dall'altro.
1: Quindi possono giocare anche insieme.
0: Beh, sicuramente sì, i giocatori bravi devono giocare insieme.
2: In Serie D nessuno nasconde le proprie ambizioni, Prato, Lucchese, naturalmente Siena, sono le formazioni che le prime che mi vengono in mente. Il Prato, tra l'altro, è stato impegnato l'anno scorso proprio fino alle prime porte dell'estate e purtroppo ha perso solo una partita in casa. Il playoff è poi quello che contava di più. Bene, dal ritiro di Sestola, l'ultimo acquisto per la formazione biancoceleste è Spinozzi. Ascoltiamolo nel servizio di Roberto Nardi.
3: Questi primi giorni, intanto subito avete assaggiato un po' la forza del tifo pratese. Che sensazione hai avuto dalla tribuna, anche dal mini curva dietro la porta?
4: Grazie per il benvenuto. È stato un impatto sicuramente positivo vedere i tifosi a metà luglio così numerosi per la prima amichevole. È sicuramente una bella impressione e una bella responsabilità.
3: Sei un giocatore esperto, quindi un po' conosci come si evolve un po' il movimento di una squadra e quindi le tue prime sensazioni.
4: La squadra sicuramente è molto buona, devo dire anche ho trovato un bellissimo gruppo di ragazzi i ragazzi che sono rimasti l'anno scorso, sono integrati abbastanza bene, la città è molto organizzata, ci sono le basi per fare una buona stagione, sta a noi cominciare bene e poi fare il meglio.
5: Allora, arrivi da una stagione alla Lodigiani dove fra l'altro c'era Mariotti allenato qui qualche stagione fa e che ci aveva parlato molto bene di te. Ecco, quali sono un po' le tue caratteristiche e dove preferisci giocare nel centrocampo?
4: Diciamo che ho fatto spesso la mezzala, ma negli ultimi anni sono stato utilizzato da play davanti alla difesa, quindi diciamo ho preso un po' più d'abitudine da play. Sono un giocatore che cerca sempre di aiutare i compagni, tutto e per tutto, per sacrificarmi per tutti quanti e dare la qualità giusta e la quantità giusta. Però per me l'importante è sempre mettermi a disposizione dei miei compagni.
6: Domanda un po' di riso per i nuovi arrivati: qual è stata la motivazione principale che ti ha spinto a scegliere, accettare la chiamata del Prato?
4: Ma la motivazione principale è sempre il Prato, cioè quando è arrivata la chiamata, una piazza di agenzia è difficile da rifiutare, quindi non ci ho pensato tanto, per essere sincero, perché la chiamata del Prato non si può rifiutare.
3: Si intensifica la colonia romana, tu come sei? Di tifo?
4: Romanista.
3: Anche tu sei vero?
4: Sì.
3: Quindi. Buon campionato!
4: Grazie.
2: Sarà retorica, ma a me piace tantissimo il bello della diretta, no? Tra chi cercava il telecomando per aprire una porta, tra chi naturalmente inviava dei messaggi e si sentivano sottofondo e tra chi magari era interessato moltissimo a sapere se Spinozzi tifava per la Roma. Comunque, grazie a tutti. Oggi chiudiamo qua la nostra pagina sportiva. Ci risentiamo lunedì, stessa ora e naturalmente all'interno del GR Valdichiana. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
7: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
8: Previsioni meteorologiche, 31 luglio 2026. Caldo intenso con cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, massime in ulteriore lieve aumento fino a 37 dingasru 33.

0: Tot Grasnu, non escluse locali punte superiori, 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ceuta arrivati 49.000 migranti, 24 quelli morti in mare. Il governo spagnolo invia l'esercito, convoca l'ambasciatore italiano dopo che Tajani non ha escluso di sospendere Schengen con la Spagna. Trump annuncia l'accordo con Hamas per Gaza, nella notte ancora raid sull'Iran, Ucraina, proseguono gli attacchi incrociati. Salgono a 11.

0: Frontiera di Ceuta, territorio spagnolo in Nord Africa. Secondo Madrid, circa 7.000 sarebbero minori. Anche nella notte migliaia di persone hanno raggiunto la Spagna dal Marocco a nuoto o aggrappate a mezzi di fortuna. Una traversata costata la vita ad almeno 24 migranti, ma il bilancio è destinato a salire. La diocesi di Ceuta ha espresso profonda preoccupazione per la crisi umanitaria e ha offerto piena collaborazione alle autorità per affrontare l'emergenza. Il governo spagnolo ha annunciato il rimpatrio di chi non ha diritto a restare nel paese. L'UNICEF chiede invece la tutela dei minori non accompagnati. Intanto cresce la tensione diplomatica. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni del ministro Tajani, secondo cui le scelte del governo spagnolo avrebbero incentivato il traffico di esseri umani. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E dunque polemica con la Spagna sul caso Ceuta, ma in primo piano per la politica ci sono anche le missioni militari. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
2: Buongiorno Ugo, la crisi di Ceuta piomba nel già infuocato dibattito politico da lunga campagna elettorale. La linea viene dettata da Palazzo Chigi, una riunione ristretta tra la Premier Meloni e i sottosegretari Fazzolari e Mantovano. Bisogna subito affrontare il problema, meglio cavalcarlo che subirlo. E allora nelle stanze di Piazza Colonna monta l'idea della richiesta della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna e pazienza se le due enclavi in territorio marocchino di Ceuta e Melilla abbiano già una procedura speciale che di fatto blocca l'accesso in territorio spagnolo senza documenti regolari. A dare voce alla strategia del governo il ministro degli esteri Tajani, che punta il dito, abbiamo ascoltato, proprio contro l'esecutivo iberico. La crisi di Ceuta va ad alimentare il caos nel quadro internazionale, polemica anche sulla presenza da marzo scorso di 400 militari italiani nel Mar Rosso a difesa dello spazio aereo. L'Italia tuttavia non avrebbe aderito alla coalizione richiesta da Riyadh a 50 paesi per la protezione delle navi che attraversano il Mar Rosso. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Andiamo alla cronaca, andiamo a Messina, dove si continua a scavare. Dopo il crollo di una palazzina è stato individuato il corpo di uno dei sei dispersi, David Murgia.
3: Si continua a scavare senza sosta e a sperare di trovare ancora in vita le persone disperse nel crollo della palazzina avvenuto ieri nella zona sud di Messina. Poco fa i soccorritori hanno recuperato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, rimasto incastrato sotto un solaio. Il bilancio provvisorio della tragedia sale così a una vittima, cinque dispersi e tre feriti, quest'ultimo estratti vivi e messi in salvo nella giornata di ieri. Per tutta la notte oltre 100 persone hanno lavorato nella zona del crollo. Ai nostri microfoni Vittoria Saraceno, direttore sanitario dei soccorsi della Sicilia.
4: Dalle prime fasi del crollo abbiamo attivato chiaramente la macchina della maxi emergenza, quindi abbiamo allestito intanto sul posto un posto medico avanzato proprio per a ridosso della zona rossa per garantire il triage rapido.
3: La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, si sta indagando sulle origini del crollo, potrebbe essere stato un cedimento strutturale, ma al momento nessuna ipotesi è stata confermata. Davide Murgia, linea allo studio.
1: E ancora cronaca con un'ultima ora che arriva da Verona. È stata uccisa a coltellate dal figlio. La donna oltre 80enne trovata morta stamane nella sua abitazione nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo 52enne è ora negli uffici della questura di Verona in attesa dell'arrivo del pubblico ministero. Ondata di caldo su tutta Italia, temperature nettamente al di sopra della media. L'AFA accompagnerà anche il primo fine settimana da Bollino Nero per l'esodo dei vacanzieri su strade ed autostrade. Facciamo il punto con Giuseppe Caporaso.
5: Il caldo non concede tregua con la cosiddetta lingua africana che si estende tra Mediterraneo centro-occidentale ed Europa centro-orientale. Il primo weekend di agosto vedrà l'anticiclone africano tenere nella morsa del caldo tutta la penisola con valori di 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo. Qualche temporale di calore sarà possibile solo su Alpi e Appennini. Secondo le previsioni nessun cambio di scenario è previsto sino al secondo weekend del mese di agosto. Al via l'esodo estivo anche sulle strade. In base alle stime dell'ANAS, da oggi sino a domenica 2 agosto su strade e autostrade ci saranno oltre 26 milioni di veicoli in marcia. L'ANAS ha sospeso gli oltre 1.000 cantieri in questo periodo caratterizzato da un significativo traffico. Anche Autostrade per l'Italia prevede circa 16 milioni di veicoli che percorreranno i 3.000 km di rete gestite dal gruppo nei due fine settimana più critici dell'estate. Domani mattina, sabato 1 agosto, il primo weekend a Bollino Nero, mentre oggi, domani pomeriggio e domenica scatta il Bollino Rosso. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ci spostiamo ora a Bari per la seconda giornata di Orizzonti Mediterranei con Azione Cattolica. Paolo Fucini.
6: Non ci arrenderemo alle narrazioni distruttive, cariche di odio e al linguaggio.

0: Linguaggio violento, anticamera di gesti disumani. Non ci arrenderemo ai mestatori professionisti.
1: Il presidente di Azione Cattolica Giuseppe Notar Stefano scalda la platea del Petruzzelli di Bari, prestato a Orizzonti Mediterranei, 4 giorni di incontri e dialoghi sul mare su cui affacciano 3 continenti e le questioni cruciali dell'umanità di oggi. Incontri e scontri fra popoli, diseguaglianze, migrazioni, su cui riflette il cardinale Fabio Baggio.
2: Che non è vero che uno nasce accogliente, capace, senza paura del diverso. Non è vero questo. È una formazione che deve essere fatta anche dalle nostre comunità.
1: Richiamando una filastrocca di Gianni Rodari, non accontentiamoci di mangiare la buccia della vita, esorta l'arcivescovo di Bari, Monsignor Satriano.
3: La sua polpa è nel dono, nel dialogo e nel coraggio della pace.
1: Paolo Fucili, linea allo studio.
4: E veniamo ora all'addio a Franco Baresi. Si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan e della Nazionale. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Noi lo vogliamo ricordare quando il 24 maggio del 2019 in Vaticano con Papa Francesco parlò dei grandi valori dello sport all'evento intitolato Il calcio che amiamo.
5: Anche se ero professionista a grandi livelli, oggi stiamo qui appunto a sostenere il calcio, che è un divertimento. E io mi divertivo sempre quando andavo ad allenarmi. Fino a quando ho capito che non mi divertivo più, allora ho smesso. Quindi credo che sia fondamentale divertirsi e farlo con grande passione e pensare che in questi ambienti si imparano poi quei valori, quei principi fondamentali. Oltre al divertimento, sappiamo che il calcio è impegno, è sacrificio, quindi è rispetto, quindi tutti i valori che impariamo e che poi credo che per il futuro sia fondamentale, perché poi allora ci possiamo essere degli esempi, ma non solamente in campo, ma anche nella vita. Quindi quello che il mio suggerimento di che tutte le persone che siamo intorno a tutti questi giovani che sono il futuro, di alimentare questa loro passione, questo loro entusiasmo.
4: Queste dunque le parole di Franco Baresi in Vaticano. Il Milan sul suo sito naturalmente lo ricorda e scrive: abbiamo perso un battito del nostro cuore. Per l'economia, Tesla potrebbe vendere o addirittura scorporare l'attività in Cina in vista di una possibile fusione con SpaceX, quanto riporta il Wall Street Journal, secondo cui Elon Musk ha strutturato le attività cinesi proprio di Tesla in modo che potessero essere facilmente separate da quelle statunitensi proprio a causa delle tensioni geopolitiche tra i due paesi. Uno sguardo anche alla borsa di Milano in quest'ultima giornata di contrattazioni. A metà giornata abbiamo un FTSE MIB che guadagna lo 0,98%. Ed è tutto per questa edizione del nostro radiogiornale delle 13, che potrete riascoltare sulla app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sada che ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Giorgia Bresciani. È salito a 24 il numero dei corpi recuperati al largo di Ceuta, raggiunta nelle ultime 24 ore da migliaia di migranti. Il governo spagnolo manda l'esercito sul posto, il premier Sanchez.
2: 50.000 migranti hanno attraversato la frontiera di Ceuta, territorio spagnolo, in Nord Africa. Secondo Madrid, circa 7.000 sarebbero minori. Anche nella notte migliaia di persone hanno raggiunto la Spagna dal Marocco a nuoto o aggrappate a mezzi di fortuna. Una traversata ha costato la vita ad almeno 24 migranti, ma il bilancio è destinato a salire. La diocesi di Ceuta ha espresso profonda preoccupazione per la crisi umanitaria e ha offerto piena collaborazione all'autorità per affrontare l'emergenza. Il governo spagnolo ha annunciato il rimpatrio di chi non ha diritto a restare nel paese. L'UNICEF chiede invece la tutela dei minori non accompagnati. Intanto cresce la tensione diplomatica. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni del ministro Tajani, secondo cui le scelte del governo spagnolo avrebbero incentivato il traffico di esseri umani. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Trump annuncia che il

recente, quella del 13 maggio 2023, ridefinisce l'assetto costituzionale dello Stato che garantisce l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente ed è stato firmato nella memoria liturgica di Sant'Ignazio di Loyola al secondo anno del pontificato. E mentre il caldo non dà tregua, sarà un sabato da bollino nero sulle strade italiane per il secondo grande fine settimana di esodo estivo. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade. Per agevolare la circolazione, sospeso o chiuso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri attivi. Addio a Franco Baresi, si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Un'ultima ora, è stato assolto in via definitiva in Kenya l'italiano Paolo Camellini, 53 anni, in carcere dal febbraio 2022. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Sono le parole dell'estate a tenervi compagnia anche per questo venerdì 31 luglio, ragazzi. Dobbiamo girare il foglio, strapparlo e ricominciare un altro mese, perché luglio sembrava all'inizio interminabile, poi effettivamente negli ultimi giorni ci ha dato tante soddisfazioni, nel senso che è finito. Oggi l'ultima giornata, raccontateci come sta andando la vostra giornata, magari lavorativa, di studio, perché ci sono ancora quelli che studiano, quelli che si stanno preparando per vari esami anche in futuro, quindi insomma il nostro Gabriele Mileti ha già superato l'età scolare da un bel pezzo, credo, e quindi è pronto, diciamo, a farci regia e a stare con noi per le prossime due ore fino alle 16 all'interno del nostro appuntamento. Quindi salutato Gabriele, salutati anche tutti i nostri amici che ci seguono e ci seguite e ci scrivete anche a diretta@radioinblu.it per raccontarci questa giornata e anche per raccontarci se avete chiuso la fatidica valigia per le vacanze, quindi se state per partire, strade, autostrade, situazione da bollino nero addirittura per il weekend con tantissime partenze. Ma poi scopriremo che effettivamente forse il mese di agosto non è soltanto l'unico mese in cui gli italiani effettivamente partono.

Energia di movimento in questo pomeriggio, l'ultimo di luglio, insieme alle parole dell'estate, The Strokes con Lonely in the Future, questa bella novità su In Blue 2000. Allora, colgo l'occasione per salutare tra i tanti amici che già ci scrivono, l'indirizzo è diretta a radioinblue.it, naturalmente per tutte le vostre mail. Silvia che ci segue dalla Svizzera, un saluto al Canton Ticino in particolare, e anche Silvia curiosa di sapere come andrà la situazione su strade e autostrade. Silvia, vi terremo informati ovviamente anche grazie alla nostra redazione. Poi un weekend che tra bollini rossi per la temperatura, bollini neri per il traffico sulle autostrade, rischia anche di confonderci, quindi cercheremo di fare il punto della situazione. Intanto facciamo il punto della situazione per quanto riguarda i concerti di questa giornata, di questa ultima giornata di luglio. Vi segnalo questa sera Lucera, Foggia, all'Anfiteatro Romano, Biagio Antonacci. Elio e le Storie Tese sono protagonisti nella capitale, a Roma, all'Auditorium Parco della Musica. Appuntamento a Sanza, in provincia di Salerno, per il live di NEC alla Villa Comunale in piazza San Francesco. Mentre l'appuntamento con Bassano Music Park, vi ho già anticipato ieri questa bella notizia per tutti i fan di Sting, alle 21.30 l'appuntamento a Bassano del Grappa, Vicenza, al Parco Ragazzi, ci sarà appunto il grande Sting. Mentre Salmo sarà a Bari alla Fiera del Levante in zona Lungomare, e poi vi segnalo anche l'appuntamento con Montalfonso sotto le stelle, l'appuntamento con Vinicio Capossela a partire dalle 20.30 a Castelnuovo di Garfagnana in provincia di Lucca, in Fortezza di Montalfonso. Quante informazioni su questo luogo, veramente incredibile. E poi abbiamo i Negrita con Massa d'Albe, questa è la location in provincia dell'Aquila, all'Anfiteatro Romano di Alba, mentre invece troveremo e troverete Nicolo Fabi nella rassegna Teneramente, che ha sempre un nome che mi fa molto sorridere e molto originale, a Gardone Riviera in provincia di Brescia, anfiteatro del Vittoriale per lui. Francesco Gabbani con il suo Summer Funk a Ploaghe in provincia di Sassari, allo stadio di Atletica Leggera. Mentre invece il volo sono protagonisti a Codroipo in provincia di Udine, a Villa Manin. Andiamo a curiosare anche nel weekend, visto che non ci sentiremo almeno con questo contenitore per quanto riguarda la giornata di domani e di domenica. Vi segnalo l'appuntamento il 1° di agosto, quindi domani, Francesco Renga, Castellana Grotte Bari, poi i Lit FIBA saranno ad Alghero Sassari all'Anfiteatro Ivan Graziani. Fiorella Magnoia vi attende a Pula Cagliari domani sera a Forte Arena. Mentre invece l'appuntamento con Fabrizio Moro, sempre domani, è a Santa Marinella in provincia di Roma, a Castello di Santa Severa. E poi andiamo alla giornata di domenica, Biagio Antonacci, ancora Lucera, Foggia, all'Anfiteatro Romano, appuntamento con Fabrizio Moro, sempre per la giornata del 2 agosto, a Castelliri in provincia di Frosinone. Vi segnalo anche l'appuntamento con Emma Marrone a Pescara, al porto turistico. Emma, come sapete, è una delle protagoniste che sta girando in lungo e in largo la nostra penisola con questi live, anche per rappresentare tutti i vari featuring che ha avuto durante il periodo anche preestivo, ad esempio quello con Arcomi e anche quello recente con Fabri Fibra nella grande canzone di successo Antidroga. Questa invece è Tanita Tikaram.

0: questa prima ora delle parole dell'estate, che sarà dedicata anche alla Liguria. Tra poco ne parleremo con un festival molto ricco di eventi e poi ritorneremo diciamo a parlare di agosto, perché ve lo anticipavo prima, non va più di moda, cioè quasi il 40% dei nostri connazionali non partirà nel mese classico per le vacanze estive. Ne parliamo insieme.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: si può essere amici per sempre, come cantano i Pooh. Li abbiamo recuperati con questo classico ormai della musica italiana, non solo musica italiana, non solo appuntamenti con la musica, ma anche la prosa, la danza, talk e tanti amici come nella canzone che abbiamo appena ascoltato. Uno dei tanti amici che ci illustrano programmi di festival molto interessanti lo abbiamo in linea con noi, ed è il maestro Giuseppe Acquaviva. Benvenuto Giuseppe, buon pomeriggio. Giuseppe,
1: buon pomeriggio.
0: Allora, eccoti Giuseppe, grazie per essere con noi come direttore artistico di questa rassegna che io mi sono perso, ti dico la verità, nel cartellone veramente ricco di questi eventi a Villa Tiguglio Rapallo per questa estate 2026, che è già iniziato tra l'altro come appuntamento.
1: Sì, sì, abbiamo iniziato l'11 di luglio con l'opera Bohème, poi abbiamo fatto le telecronache delle semifinali e la finale del mondiale, abbiamo fatto Paolo Rossi, insomma abbiamo fatto diversi appuntamenti, tutti andati molto bene, e domani e dopodomani abbiamo un weekend di altissimo livello,
0: sì.
1: Con un omaggio a Lucio Dalla con Marino Bartoletti, notissimo giornalista sportivo che però insomma ha una passione e anche una cultura sulla storia della musica italiana, e che farà un tributo a Lucio Dalla. E tra l'altro lui ha appena pubblicato un libro proprio su Lucio Dalla, che si chiama per l'appunto Caro Lucio ti scrivo, e sarà un concerto interpuntato da aneddoti di Marino Bartoletti, insomma è un concerto di altissimo livello, anche gli interpreti sono grandissimi interpreti di Dalla, insomma io lo consiglio tra l'altro, mm-hmm. visto che mi rubo un attimo,
0: certo.
1: di pubblicità paesaggistica, perché la Villa Tiguglio, per chi non la conosce, per chi è foresto, per come si dice da queste parti, di Rapallo, è una bellissima villa appena oltretutto restaurata, che ha questo parco sul mare che la sera è meraviglioso, si vede appunto il porticciolo di Rapallo, il golfo del Tiguglio, insomma dei tramonti strepitosi, quindi solamente la location vale la pena di visitare. Oltretutto abbiamo cercato di darla, di aggiungerci contenuti che potessero andare bene per tutti, quindi se domani sera un omaggio a Dalla, subito dopo la domenica la Carmen versione balletto, la Carmen di Bizet con il balletto di Milano, che insomma è una delle eccellenze della danza italiana, e anche lì invito tutti a partecipare, specialmente i diamanti della danza. Poi
0: esatto.
1: La nostra rassegna continua fino al 6 di settembre.
0: Allora, per maggiori informazioni, tra l'altro bisognerebbe contattare il Teatro Sociale Camogli, giusto? Anche per prenotarsi, è necessaria la prenotazione per questi eventi?
1: Beh no, si può acquistare intanto su Viva Ticket, sul yacht di Rapallo, comunque sì, chiamandosi il Teatro di Camogli, perché comunque noi facciamo la gestione di questo festival. Tutte le informazioni comunque sono sui nostri portali, sia il www.teatrosocialecamogli.it, sia leclarisse.it, che è il teatro di Rapallo, che anche quello da gennaio abbiamo avuto noi in gestione, e se no è lorapallo.it, che è un portale che raccoglie tutte le manifestazioni di Rapallo, e quindi anche
0: lì troviamo tutte le info necessarie. Allora, vedevo che noi appassionati di musica ovviamente non possiamo fare a meno di ritornare al passato, lo facciamo con una serata, se la vuoi citare, quella che avverrà il sabato 22 agosto con Rapallo in musica, Abba Time.
1: Tra l'altro una cover band degli Abba strepitosa, tra l'altro di Genova, quindi insomma per i genovesi anche molto, molto popolare, ma fanno concerti in tutta Italia e anche oltre, e quindi insomma è una bellissima occasione per rivivere tutte le canzoni, le melodie, il mito degli Abba, insomma tutta l'energia, poi sono insomma anche molto colorati come del resto ci avevano abituato gli Abba
0: decisamente.
1: Insomma uno si rimedia veramente in qualche decennio fa. È bellissima atmosfera.
0: E poi saltellando di qua e di là andiamo al mese di settembre, sperando che il tempo regga, ovviamente, perché come ci hai detto la location è meravigliosa, quindi vogliamo ammirare anche il paesaggio oltre a sentire la buona musica. In questo caso venerdì 4 settembre il ritorno di Fabio Concato.
1: Sì, tra l'altro risulta unica tappa in Liguria, con altro di me, insomma Fabio Foncato non ha bisogno di presentazione, si ama e basta a prescindere. Noi caliamo la prima settimana di settembre in Trisdati, perché subito dopo ci sarà Antonio Ornano e chiudiamo con Tullio Sorenghi con uno spettacolo dedicato a Paolo Villaggio, insomma fantastico, una serata pazzesca, insomma. Quindi passando in questo mese di agosto da Enrico Bertolino al Rigoletto di Giuseppe Verdi alla presentazione di libri come Il tempo dell'orologiaio, il trentennale del coraggio del Petit Rosso, insomma i gemelli di Guidonia, Marco Paolini, Amanda Sandrelli che legge Platone, insomma ce l'abbiamo veramente Lunanzio,
0: veramente per tutti.
1: Questo che è un tributo a Battiato, insomma è un cartellone che vuole dialogare con tutto il pubblico possibile.
0: Immagino abbiate anche in queste sere di luglio, che è, insomma del mese che sta per finire, insomma un pubblico anche variegato, non solo di persone adulte ma anche giovanissimi.
1: Di giovanissimi, grandi, beh c'è un grande turismo ovviamente in questo periodo, quindi non solo italiani ma anche stranieri, specialmente insomma nella musica, che sappiamo essere un linguaggio universale, quindi non c'è bisogno di traduttori. Però vedo, cioè, l'altra sera avevamo l'ex presidente del Senato Pietro Grasso, che presentava il libro sul cinquantennale del quarantennale del matriprocesso. È stato un trionfo e di pubblico di tutti i generi, di tutte le età, è stato veramente un momento molto molto sentito.
0: E come dire, devo dire che anche come direttore artistico devi essere sempre, diciamo, sul pezzo, anche molto attento, no, a comporre tutti questi tasselli, non deve essere una cosa facile.
1: Eh no, perché poi i gusti cambiano e, come dicevo, c'è da accontentare tutti. Finché dobbiamo battere la concorrenza delle serie TV, oppure del fatto di insomma cerchiamo di tenere alto la maestà dello spettacolo dal vivo.
0: Giusto, è una cosa molto importante, quindi è una sorta di crossover tra varie discipline, quindi vari linguaggi
1: e anche di generazioni, perché comunque noi dobbiamo stilare nei giovani la voglia ancora di andare a teatro, di uscire di casa, di non chiudersi al cellulare o al computer, ma apprezzare la musica dal vivo, il teatro di prosa dal vivo, l'opera, tutti i generi possibili, ma visti a 2 metri dal palcoscenico.
0: Bellissimo, e poi si fa comunità, si sta insieme all'aperto, insomma cosa vogliamo di più. Villa Tiguglio, come ci ha detto, è un gioiello di Rapallo, quindi tutti a Rapallo per quest'estate 2026, Villa Tiguglio estate 2026. Grazie Giuseppe per averci illustrato
1: grande
0: cartellone, veramente molto importante e variegato, grazie.
1: Grazie, buona estate a tutti.
0: Buona estate. Noi continuiamo il nostro pomeriggio in musica, una bella coppia della musica internazionale che ci ha deliziato negli ultimi mesi con questa canzone dal titolo Rain Me In. Loro sono Sam Fender e Olivia Dean.

come si chiude? Ecco. Allora, Daniele Silvestri con Salirò, un classico ormai del 2002, e vi abbiamo parlato di bollini neri per quanto riguarda le autostrade, quindi viaggi, agosto che ormai è alle porte, sta bussando, sentite, non va più di moda però il mese di agosto, quindi abbandoniamolo per favore per quanto riguarda le partenze, perché insomma è un mese ormai inflazionato da anni, anni, anni, decenni, in cui tutti gli italiani, vacanza, ovviamente la missione, quella della vacanza insieme alla famiglia al seguito, valigia, valigetta e valigione, però il 40% degli italiani in questa estate 2026 non partirà nel mese classico per le vacanze, quindi c'è sempre meno agosto, in questa stagione la tendenza sembra più evidente che mai, lo evidenzia anche un noto sito che si occupa, diciamo, di viaggi, anche di movimenti d'auto vari, secondo cui meno del 40% dei viaggiatori intervistati ha scelto di partire proprio ad agosto per le ferie. Le vacanze comunque restano molto costose per gli italiani, che spendono quasi 1000 euro a testa e tantissimo, considerando soltanto il trasporto e l'alloggio. Trasporto che rimane prevalentemente a quattro ruote, quindi si preferisce l'auto, ma siamo sicuri che quest'anno si preferisca l'auto ad altri mezzi di trasporto? Cioè, hai visto la batosta, caro Gabriele, che si regge la benzina è arrivata a 2 euro per quanto riguarda la verde, anche in alcune località più di 2 euro, e il diesel non ne parliamo. Vabbè, comunque l'automobile, dicono, rimane il mezzo di trasporto preferito per spostarsi. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni, dicevamo agosto in calo per i vacanzieri. Molti preferiscono partire o sono già partiti appunto a giugno e luglio, mentre 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. Agosto è sempre meno gettonato per le ferie, anche per i prezzi che ovviamente si alzano in maniera esponenziale proprio in cosiddetta alta stagione. Ma ci chiediamo dove si soggiorna. Abbiamo spesso parlato di location, di mete. Vediamo che la maggior parte degli intervistati, secondo questo sondaggio, ha dichiarato che trascorrerà le proprie ferie in Italia, mentre saranno oltre 6,2 milioni quelli che viaggeranno in Europa. Tra le destinazioni preferite ci sono la Spagna, Grecia e Francia. Tra chi si avventura invece viaggi a lunga percorrenza, il 2,1 andrà in Asia, l'1,9 in America Latina, poca roba diciamo, l'1,4% in Medio Oriente, quindi per andare giusto lontani e guardare oltre. Allora, in viaggio con le quattro ruote dicevamo, ma anche con l'aereo, ecco, inaspettatamente mi sarei aspettato di trovare il treno, in realtà no, c'è l'aereo come seconda opzione, anche lì un salasso, non lo so. Gli italiani scelgono principalmente questi due mezzi per spostarsi. Quasi 16 milioni di vacanzieri, in particolar modo tra i 45 e i 54 anni, gli abitanti del nord-est scendono dall'auto per arrivare al posto, località di villeggiatura, mentre l'aereo viene utilizzato da oltre 8,7 milioni di italiani ed è preferito soprattutto dai più giovani, nella fascia che va dai 25 ai 34 anni. Ecco, questo è il mezzo preferito per i giovincelli che ci stanno ascoltando. Per tutti invece l'indirizzo è unico, diretta a radioinblu.it, per farci sapere se anche voi avete organizzato per il mese di giugno-luglio e anche settembre rispetto ad agosto e rispetto alle tendenze di qualche anno fa, oppure quest'anno partirete bellamente in agosto, perché giustamente magari qualcuno ha le ferie programmate in quel periodo e non ne può fare a meno. Fateci sapere, ci sono gli Aerosmith.

Smith nel nostro pomeriggio su Blu 2000. Salutiamo l'amico Antonio che ci racconta che effettivamente, avendo le ferie proprio programmate dalla sua azienda che chiude per il mese di agosto, non può fare a meno che partire proprio in questo periodo ormai alle porte, giusto così lo dicevamo prima. Tanti che lavorano magari in aziende o fabbriche che chiudono, i battenti devono per forza prendere le ferie in questo periodo, e quindi va da sé che prenotano ancora nel classico mese di agosto deputato per le ferie. In quest'ultimo giorno di luglio invece, all'uscio, vediamo una novità, anzi l'ascoltiamo. Questa di Bert si intitola Più in alto, ovviamente su In Blu 2000.

0: pomeriggio da Giorgia Bresciani. Continua a salire il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. Sono ora 34 i corpi recuperati. 50.000 le persone giunte nell'enclave spagnola nelle ultime ore, metà delle quali già rientrate in Marocco. Sul posto oggi il premier Sanchez. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo ha minacciato di sospendere Schengen. Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo storico per il disarmo di Hamas a Gaza e che una volta completato l'esercito israeliano si ritirerà. Hamas conferma ma chiede prima il ritiro di Israele, la quale ribadisce: andremo via solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Papa Leone XIV ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. La legge sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Addio a Franco Baresi. Si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Noi lo ricordiamo quando il 24 maggio 2019 in Vaticano con Papa Francesco parlò dei valori dello sport all'evento Il Calcio Che Amiamo.
1: Anche se ero professionista a grandi livelli, oggi stiamo qui appunto a sostenere

0: ma non solamente in campo, ma anche nella vita.
1: Il caldo non dà tregua, domani saranno 19 le città da bollino rosso e sarà un sabato da bollino nero sulle strade italiane per il secondo weekend di esodo estivo. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade. Per agevolare la circolazione, sospeso o chiuso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri attivi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Addirittura mi merito i fuochi d'artificio, hai capito Gabri? E gli applausi anche. Le classifiche dell'estate, quelle che andranno in onda domani, vi ricordo l'appuntamento dalle 14 alle 15, replica anche la domenica nel nuovo mese di agosto, anche per vedere e fare il punto della situazione sulle canzoni nuove, quelle che insomma vi anticiperemo oggi all'interno della classifica di Air One, ma vi ricordo che lo scopo principale poi è quello anche di farvi ritornare indietro nel tempo con una classifica dal passato che vi abbiamo già anticipato lunedì scorso e che quindi oggi non replichiamo, non ricordiamo, perché dovete seguire l'appuntamento di domani, dove ci sarà anche la top 10 della classifica di Air One, dati appena rilasciati in questa giornata, che vedono anche un po' di stravolgimenti in

Gavetta. Noi facciamo ascoltare due canzoni in anteprima, una non l'ascolteremo di sicuro domani all'interno della chart Year One, quindi questo è un pretesto e anche un'occasione all'interno delle parole dell'estate per scoprire quelle canzoni e soprattutto ascoltarle, quelle che non troverete diciamo nell'appuntamento del weekend, e viceversa nel weekend troverete anche altre canzoni che qui citiamo ma non ascoltiamo. Alla numero 9 in discesa questa settimana la canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera. Sapete, Noemi ha avuto una brutta disavventura nell'ultimo periodo ed è stata dimessa finalmente dall'ospedale di Vasto, dove era ricoverata dopo la caduta dal palco avvenuta lo scorso 19 luglio durante il concerto di San Salvo Marino. La cantante romana è tornata a casa, dovrà adesso osservare un periodo di riposo ovviamente per recuperare dai traumi riportati nell'incidente. Tra l'altro il primario che è stato intervistato ha detto che nella sua caduta è stata anche molto fortunata, riportando, si fa per dire, soltanto ferite alla fronte, riscontrato traumi al bacino e al polso destro. La tournée estiva ovviamente è stata sospesa per consentirle di completare questo recupero. I sanitari avrebbero prescritto, dicevamo, almeno 4 settimane di riposo con mobilità ridotta per favorire la stabilizzazione ovviamente del bacino. Noemi dovrà inoltre continuare a utilizzare questo tutore al polso e il collare cervicale secondo le indicazioni ricevute, quindi speriamo di ritrovarla presto live sul palco. Questa è la sua canzone per l'estate, al numero 9 in discesa nella chart di Year One.

classifica dell'estate del weekend di Blu 2000, ogni sabato e domenica dalle 14 alle 15, le canzoni del passato di un'estate del passato in Italia, ma anche le canzoni attuali, per fare un confronto anche con, diciamo così, i tormentoni moderni. Ecco, l'abbiamo fatto oggi con i nuovi dati di R1, Airplay Radio, cioè i brani più ascoltati in radio. Tra questi, alla numero 9 in discesa, Noemi con Tu cosa fai questa sera. Andiamo nella zona del podio, non vi dico la posizione esatta di questa canzone, ma vi dico che loro sono i protagonisti assoluti con Sorry, scusa, lo sento. Parliamo dei Pinguini Tattici Nucleari. Ricordiamo che è un pizzico, anzi un bel po', della loro musica, ma soprattutto della loro storia, è all'interno di un soggetto di un film che si è ispirato proprio da una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Un film uscito nel cinema lo scorso marzo, adesso è disponibile su Prime, interpretato da Francesco Mandelli. Parliamo di Cena di classe, e il soggetto, che non è ispirato, diciamo, a un libro o un romanzo come capita spesso, ma all'omonima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Come ha raccontato il regista Mandelli, ha detto: volevamo fare un film per i millennial, cioè quelli nati, adesso io qui mi perdo perché io tra generazione Z e millennial non capisco molto, però i nati tra i primi anni 80 e il 1996, scusate. La verità è che dopo i 30 anni, ha detto Mandelli, la nostalgia della scuola prende tutti, sarà che il ricordo appunto dell'adolescenza è qualcosa che porti dentro di te per tutta la vita, e la storia narrata in questo film è quella di alcuni ex compagni di un liceo milanese che dopo 17 anni dalla maturità si rincontrano per il funerale di uno di loro. Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari nella chart.

Lenny Kravitz con Believe, questo è il pomeriggio di Blu 2000con le parole dell'estate. A proposito di parole, ne perdiamo tantissime durante l'anno anche nell'uso comune nel linguaggio, purtroppo. Stavo leggendo di uno studio anche abbastanza inquietante da un certo punto di vista, di cui parleremo tra poco. Intanto salutiamo un po' di amici che ci hanno scritto, Francesco, poi anche Andrea, e poi salutiamo Alessandra che in merito alle vacanze estive, quelle di agosto, quest'anno rinuncia perché ha tantissime spese legate al suo prossimo matrimonio, quindi si sposerà nel mese di settembre, quindi tanti auguri Alessandra. Sono soldi lì, effettivamente quando organizzi un matrimonio sai quando inizi a spendere ma non sai quando finisci, perché veramente sono tante le voci di spesa per organizzare il tutto, quindi auguri davvero agli sposi, in particolare ad Alessandra che ci ha scritto a diretta @radiumblu.it. fatelo anche voi in questo pomeriggio di venerdì, in cui c'è anche il nuovo singolo dei Take That in arrivo, lo ascoltiamo subito.

That's Girl, il nuovo singolo di Tyla, lei che si è fatta conoscere soprattutto nel 2024 con il singolo Water, vincitore del Grammy Award alla migliore interpretazione di musica africana in quell'edizione. Quindi nuovo singolo per lei, ma un ritorno al passato per noi, in questo caso prima di una bella novità targata Disco in Blu 2000 della settimana. Facciamo una capatina in Italia con Gianluca Grignani.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Morning Dew Dunk di Beyoncé.

Beyoncé è protagonista del Disco Blu 2000 per tutta questa settimana. Accennavamo prima a questo studio internazionale condotto tra il 2005 e il 2019 che rivela purtroppo, ma ce lo aspettavamo forse, un crollo delle nostre conversazioni. Abbiamo perso circa 338 parole al giorno, probabilmente una stima anche ottimistica a fotografare il tutto. Uno studio pubblicato su una rivista scientifica che si occupa appunto di linguaggio, di psicologia, ha analizzato l'evoluzione del nostro linguaggio parlato appunto durante questi anni. E i numeri raccontano questa trasformazione anche un po' inquietante, dicevamo, perché in 14 anni il numero medio di parole pronunciate ogni giorno è diminuito del 28%. Se all'inizio del periodo preso in esame una persona pronunciava in media circa 16.000 parole al giorno, nel 2019 il conteggio è sceso vertiginosamente. Tradotto in termini ancora più concreti, significa che ogni anno abbiamo perso in media 338 parole al giorno. Confrontando poi analisi condotte in questi anni su circa 2.200 persone di età compresa tra i 10 e i 94 anni, residenti negli Stati Uniti ma anche in Messico, Australia ed Europa, hanno trovato qualcosa di differente, cioè le parole pronunciate ogni giorno stavano diminuendo anno dopo anno. Non abbiamo smesso di comunicare, ovviamente, abbiamo spostato soltanto la voce sul testo, purtroppo sulle app onnipresenti nella nostra vita, sui telefonini e anche sui social. Cosa significa in questi termini? Che la coincidenza temporale con la progressiva diffusione di smartphone, di social media, è difficile da ignorare in questo senso. Quindi, ad esempio, un esempio pratico: ordinare del cibo, magari prenotare un ristorante, chiedere indicazioni, pagare, tutto ormai lo facciamo con lo smartphone. Oggi si fa in silenzio con un'app. Quindi le casse automatiche, i navigatori GPS, il lavoro da remoto hanno ridotto ulteriormente poi le occasioni di scambio verbale informale, giusto per citare anche lo smart working. Ovviamente si sta in casa e non ci si confronta con i colleghi, praticamente con nessuno. Quindi gli smartphone non spiegano poi tutto, anche le persone con più di 25 anni che usano dispositivi digitali, presumibilmente meno dei giovani, pronunciano ogni anno 314 parole in meno al giorno. Quindi non si dà la colpa totalmente alla tecnologia. Il calo è più marcato sotto i 25 anni, ma la tendenza è trasversale praticamente a tutte le fasce d'età. Quindi si comunica ben poco, lo facciamo poco e a volte anche male, perché quelle poche parole che ci scambiamo magari sono fraintese o dette di sfuggita velocemente, in modo anche frettoloso, ignorando il nostro interlocutore, e quindi dovremmo magari prestare molta più attenzione a quello che diciamo, soprattutto recuperare il linguaggio e usare meno il telefonino.

ci regala sempre delle grandi suggestioni la musica di Moby Porcelain del 1999. Qui su In Blu 2000, le parole dell'estate, torniamo a parlare di cinema, di un gruppo leggendario, i Queen. L'ultimo show filmato con Freddie Mercury, il leggendario concerto di Budapest del 1986, diventa un film e la pellicola, girata in 36 mm e restaurata in 4K, uscirà il prossimo 7 ottobre nei cinema di tutto il mondo. Quindi c'è questo coro di migliaia di persone, la voce di Freddie Mercury che risuona esattamente 40 anni fa, facendo emozionare oggi come allora. Qui in Budapest è ormai storia, è un leggendario concerto, per la prima volta una band occidentale si esibiva oltre la cortina di ferro, e oltre gli 80.000 biglietti venduti si stima che circa 45.000 persone abbiano ascoltato il gruppo dall'esterno dello stadio, quindi alcuni fan arrivarono persino dalla Russia, dalla Polonia per assistere a questo live. Ricordiamo che ancora non si è spenta l'eco del film molto fortunato, bellissimo tra l'altro, del 2018, Bohemian Rhapsody, che ripercorreva, lo ricorderete, la storia dei Queen dalla sua nascita nel 1970 fino alla trionfale esibizione Live Aid del 1985, e pellicola che si concentra anche sulla vita appunto di Freddie Mercury, interpretato magistralmente da Rami Malek, che vinse giustamente l'Oscar come miglior attore protagonista per quel film. Ma c'è una nota che lega praticamente i Queen a Robbie Williams, perché anni fa, e questa è leggenda ormai, nel 2005, Roger Taylor e Brian May avevano rivelato di aver proposto all'ex Take That Robbie Williams di esibirsi con loro, spiegando di averci pensato dopo aver registrato insieme a lui questa versione particolare di We Are The Champions, che poi fu inserita nella colonna sonora di un film dal titolo A Knight's Tale. Robbie Williams fu onorato, diciamo, di ricevere tale proposta, ma ricordiamo che disse di no con grande umiltà. Non si sentì ovviamente in grado di prendere il posto di Freddie Mercury, ma credo che non lo possa prendere nessuno il suo posto, quindi un po' impossibile, né tantomeno di reggere il paragone con un artista incredibile come lui. Lui è Robbie Williams, questa è la sua Let Me Entertain You.

Sì, vi vedo sgambettare sotto le scrivanie nell'ultimo giorno lavorativo della vostra vita estiva per questo 2026, prima delle ferie, ecco. L'allegra canzone giusta per festeggiare Robbie Williams con Let Me Entertain You. E adesso una bella novità di Ellie Goulding, visto che va molto di moda Prada, giusto anche citando il noto film con Meryl Streep e Anne Hathaway, in questo caso non c'entra nulla con la colonna sonora di quel film, ma si intitola Black Prada Dress, la nuova di Ellie Goulding.

po' tristi quando finisce un'avventura quotidiana in radio. Io lo sono spesso quando devo chiudere una settimana e devo lasciarvi per il weekend, ma non vi lascio da soli, perché ritorneremo insieme domani e dopodomani con le classifiche dell'estate, dalle 14 alle 15, ve lo ricordo. Grazie intanto a tutti voi per questo pomeriggio, per questa settimana insieme alle parole dell'estate, e grazie a Gabriele Mileti in regia per questa giornata. Naturalmente rimanete con noi perché sta per arrivare la seconda parte di oggi, affidata a Marco Parce, con anche i contenuti della passata stagione delle parole. E vi lascio anche all'informazione, ma non prima di aver ascoltato questa bella canzone di Rod Stewart, con cui vi auguro buon weekend.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: In Blu 2000 News.
5: Buon pomeriggio da Giorgia Bresciani. Continua a salire il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere Annuoto Ceuta. Sono ora 34 i corpi recuperati, 50.000 le persone entrate nelle ultime ore nell'enclave spagnola in Nord Africa, la metà è già rientrata in Marocco. Sul posto oggi il premier Sanchez. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo ha minacciato di sospendere Schengen. Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo storico per il disarmo di Hamas a Gaza e che una volta completato il disarmo l'esercito israeliano si ritirerà. Hamas conferma ma precisa che il disarmo è subordinato al ritiro delle forze israeliane dalla striscia. Israele ribadisce che andrà via solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Sembra si tratti dell'imprenditore Carmelo Leone. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Continua la quarta ondata di caldo sull'Italia. L'AFA accompagnerà anche il primo fine settimana da Bollino Nero per l'esodo dei vacanzieri.
6: Il caldo non concede tregua con la cosiddetta lingua africana che si estende tra Mediterraneo centro-occidentale ed Europa centro-orientale. Il primo weekend di agosto vedrà l'anticiclone africano tenere nella morsa del caldo tutta la penisola con valori di 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo. Qualche temporale di calore sarà possibile solo su Alpi e Appennini. Secondo le previsioni, nessun cambio di scenario è previsto sino al secondo weekend del mese di agosto. Al via l'esodo estivo anche sulle strade. In base alle stime dell'ANAS, da oggi sino a domenica 2 agosto su strade e autostrade ci saranno oltre 26 milioni di veicoli in marcia. L'ANAS ha sospeso gli oltre 1000 cantieri in questo periodo caratterizzato da un significativo traffico. Anche Autostrade per l'Italia prevede circa 16 milioni di veicoli che percorreranno i 3000 km di rete gestite dal gruppo nei 2 fine settimana più critici dell'estate. Domani mattina, sabato 1 agosto, il primo weekend a Bollino Nero, mentre oggi, domani pomeriggio e domenica scatta il Bollino Rosso. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
5: Papa Leone ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che sostituisce integralmente quella del 13 maggio 23 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Oggi anche l'incontro del pontefice con la cantante Patti Smith. Si terranno martedì 4 agosto alle 11 alla Basilica di Sant'Ambrogio.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Oggi è uno di quei giorni in cui la realtà sembra un po' sfocata, no? E non è colpa nostra e non c'entra nemmeno il caldo stavolta. Parlo di allucinazioni. E non c'entra nemmeno Francesco Filippi in regia. Parlo delle allucinazioni dell'intelligenza artificiale. Quando inciampa, quando si confonde, quando decide di risponderti comunque, anche quando non sa. Quindi inventa date, biografie, come se fosse la cosa più naturale del mondo, no? Perché secondo ChatGPT, per dire, 31 luglio, quindi oggi, nel 1877, Thomas Edison avrebbe ottenuto il brevetto del fonoautografo, il primo dispositivo capace di registrare suoni. Una macchina che incideva vibrazioni su cilindri di stagno, è proprio l'embrione, come dire, di tutta l'industria audio moderna, no? Dischi, radio, podcast, streaming, un bel racconto sicuramente. Peccato che sia fasullo, perché non c'è nessuna traccia che collega 31 luglio a un brevetto, a una dimostrazione, un annuncio, niente. Ed è un esempio da manuale di come l'intelligenza artificiale, quando non sa, ma lo fa per non deluderti, per rispondere in qualche modo alla domanda che gli hai fatto, allora preferisce improvvisare, inventa. Ecco perché ormai c'è sempre un avviso chiaro che ricorda di prendere sempre un po' con le pinze, no, tutte quelle informazioni. La storia però resta interessante perché Thomas Edison, questo fonografo, l'ha inventato davvero, solo che lui l'aveva immaginato come un attrezzo da ufficio, cioè un modo per dettare lettere, per prendere appunti, per annotare velocemente un'idea. Cioè la musica non era proprio contemplata, come fosse un dettaglio marginale. Cioè l'idea che quel cilindro rotante potesse diventare il cuore pulsante di un secolo di cultura non gli sfiorava nemmeno la mente. Poi sappiamo com'è andata, no? Da strumento per segretari a icona della modernità. E già che stiamo parlando di date, 31 luglio 1790 arrivava il primo brevetto della storia americana, il numero uno, proprio l'inizio di un sistema che avrebbe protetto invenzioni, idee, intuizioni, lo stesso sistema che quasi un secolo dopo Edison avrebbe sfruttato per blindare il suo fonografo. Allora sì, quindi se vogliamo giocare con le coincidenze, il 31 luglio è il giorno in cui nasce la tutela dell'ingegno e senza quel sistema il fonografo di Edison non sarebbe mai diventato il simbolo della rivoluzione del suono. Le parole dell'estate, facciamo che partiamo, va?

0: fiore. Ancora un paio di date ad agosto per Angelina Mango dal vivo. Nina canta nei teatri d'estate con un ospite per ogni tappa. Marco Mengoni, per dire, c'è stato almeno un paio di volte, è il featuring di questa che si intitola Canto d'amore nel pomeriggio di In Blu 2000, dove a gennaio scorso, un po' di contesto, siamo andati alla scoperta del Museo degli strumenti per il calcolo a Pisa, a sottolineare questo ruolo praticamente sconosciuto, insomma, ai non addetti ai lavori, di Pisa, capitale tecnologica italiana. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Questo è un peccato, ma è anche dovuto al modo in cui l'informatica italiana, la parabola che ha preso l'informatica italiana, che possiamo dire che nata a Pisa, o comunque che Pisa ha avuto un ruolo fondamentale. Se vogliamo raccontare la storia, è una storia che inizia a metà degli anni 50. Per intendersi, l'Italia, con una decina d'anni di ritardo rispetto all'Inghilterra, all'America, però questo lo possiamo capire, sta muovendo proprio i primi passi. Cioè, per dire, quando si muove Pisa, in Italia c'erano, stavano per arrivare giusto due computer, uno a Milano che era stato comprato in America e uno a Roma che era stato comprato in Inghilterra.
3: Parliamo di computer grandi come appartamenti ancora, no?
2: Grandi come appartamenti, sono a metà degli anni 50, sono tutti grandi come appartamenti e molto spesso disponibili in pochi esemplari. Cioè, all'epoca si vendevano decine di questi computer, questo era l'ordine di grandezza. Il progetto di Pisa però era molto più ambizioso, che era quello di costruire, progettare e costruire un computer interamente italiano. E nasce in un ambito anche inusuale, perché i comuni e le province di Pisa, Lucca e Livorno insieme, già questo dovrebbe essere...
3: Chi è già pensare Pisa e Livorno insieme, sì, è una cosa, insomma, sì.
2: Ma anche Lucca, perché è toscano. Io non sono toscano, sono calabrese, sono toscano di adozione, però so che qui, insomma, vivendoci, ogni città si scontra con le altre città, per residui di storie medievali. E però questi erano insieme e mettono insieme una somma, che per l'epoca sono 150 milioni di lire, qualcosa tipo 2 milioni di euro di oggi, per l'acquisto di strumentazione scientifica per l'Università di Pisa. E l'idea era di partecipare al bando per la costruzione di un sincrotone, che è acceleratore di particelle, come c'era CERN, per dire,
3: sì,
2: che poi però venne fatto a Frascati. E allora dissero: proponeteci qualcos'altro. E i fisici pisani, anche consultato Enrico Fermi, che all'epoca era già famosissimo, aveva vinto il Nobel, e anzi da lì a poco sarebbe, dopo pochi mesi sarebbe morto, tra le varie opzioni dicono: beh, costruiamo un computer. Enrico Fermi manda una lettera al rettore dell'università e tra le varie proposte alla fine vince questa. E quindi parte questa avventura, primi in Italia, e riescono a coinvolgere anche Olivetti, c'era ancora Adriano Olivetti all'epoca,
3: altro visionario che ha avuto un ruolo centrale proprio nella storia dell'informatica italiana.
2: Esattamente. E diciamo, l'Olivetti è una delle cose che lascia più amareggiati per come poi è andata a finire.
3: Il dopo, certo.
2: Se l'Olivetti fosse stata quello che poteva essere, oggi ci ricorderemo di più del ruolo che ebbe Pisa nell'informatica italiana, semplicemente perché l'informatica italiana ha un'importanza che oggi, che ora purtroppo non ha a livello mondiale. E sì, stavo dicendo, quindi riescono a coinvolgere anche Adriano Olivetti, che da tempo stava cercando di entrare in questo mercato. Parte questo progetto e anzi poi Olivetti, che partecipa, ne fa partire un altro, sempre a Pisa, per la costruzione di un loro computer commerciale, quello che poi diventerà l'Elea. Quindi le due macchine che vengono interamente progettate in Italia e costruite, una scientifica e una commerciale, entrambe nascono a Pisa. La macchina pisana viene completata, sì, nel 57 viene completata una prima macchina in versione ridotta e poi nel 61 quella completa. Stiamo parlando sempre di macchine che occupano un'intera sala e poi anche l'Elea, che poi diventerà commerciale e così via, entrambe a Pisa.
3: Questo è un primato unico e incredibile che vale la pena sottolineare, insomma, anche perché per ricordare, no, quell'epoca pionieristica in cui l'Italia probabilmente era all'avanguardia, alla pari se non forse ancora più avanti di altri paesi.
2: E questo, anche questa è una cosa che spesso ci dimentichiamo. Cioè, entrambe le macchine sono straordinarie da questo punto di vista. La prima macchina che viene completata, quella universitaria e scientifica, diciamo, era all'avanguardia, partendo da zero, cioè senza esperienza. Mm. I nostri ricercatori riescono a portarsi alla pari e pochi anni produrre una macchina che può competere con le altre che si trovano in giro nel mondo, soprattutto nel mondo anglosassone. E poi anche quella dell'Olivetti, perché poi Olivetti riesce a passare a transistor e produrre una delle prime macchine a transistor a competere con l'IBM, per dire che era quasi la monopolista, diciamo.
3: Sì, l'azienda di riferimento, certo.
2: Azienda di riferimento di questo tipo di tecnologia. Poi, continuando con i primati pisani, da lì chiaramente si è formata una scuola che ha prodotto il primo corso di laurea in informatica italiano, il primo corso di dottorato in informatica in italiano, e anche nell'86 il primo collegamento ufficiale alla nascente rete internet è stato fatto a Pisa, ed era anche tra i primi in Europa. E tant'è vero che ancora oggi, quando noi digitiamo un nome di un sito che finisce con .it, viene consultato il registro.it che si trova al centro del sito. Diciamo, questi sono i primati fondamentali, di cui forse l'ultimo è quello che vale ancora oggi, diciamo.
3: La storia dell'informatica chiaramente nel corso degli anni ha avuto un'evoluzione importante. Cosa può insegnarci oggi la storia degli strumenti per il calcolo in un'epoca dove intelligenza artificiale, per dire, la prima cosa che mi viene in mente è un po', come dire, la grande rivoluzione moderna?
2: Allora, la storia degli strumenti di informatica, come la storia di tutti gli strumenti tecnologici, ci mostra come siamo arrivati fin qui. Si inserisce nel filone della storia degli strumenti scientifici, della storia della scienza, che insieme ai musei di arte, i musei di storia della scienza, comunque hanno il loro significato, perché fanno parte di ciò che l'ingegno umano ha prodotto e di come vivevano i nostri antenati e di come siamo arrivati al mondo d'oggi. Cioè, è importante far capire che le cose non nascono dal nulla, ma sono il risultato di un'evoluzione. Quindi se siamo dove siamo, magari potevamo essere da un'altra parte, però ci siamo arrivati perché c'è stata un'evoluzione, e quindi niente viene inventato da zero. E questo, diciamo, come motivazione del perché puoi fare un museo di queste cose. Nel caso degli strumenti di calcolo, cioè, da una parte il fatto che queste macchine, appunto, invece, lei sono forse, penso di non essere mentito se dico che sono quelle più rilevanti, cioè quelle che più hanno trasformato il nostro modo proprio di vivere, prima con internet, adesso con l'intelligenza artificiale, e quindi meritano di essere conservate già solo per questo. E l'altra particolarità è che rispetto ad altri musei si parla di tempi molto più stretti, cioè le nostre macchine appunto vanno a metà degli anni 50, ma questo semplicemente perché l'evoluzione di queste macchine in particolare è stata talmente rapida che già cose degli anni 50, 60, 70 sono per un visitatore qualcosa che non ha mai visto, qualcosa di cui magari ha soltanto sentito parlare, certo. E sono estremamente diverse dai loro discendenti anche di una decina, di una ventina d'anni dopo.
3: Professore, come cambia il modo di raccontare la tecnologia passando da i computer che dicevamo prima, grandi come una stanza intera, ai sistemi digitali che sono, diciamo, miniaturizzati? Come reagiscono i più giovani quando vedono per la prima volta computer enormi che facevano meno di una calcolatrice di oggi? Cioè, se pensiamo per esempio al computer dell'Apollo che ci ha portato sulla Luna, ha portato il primo uomo sulla Luna, aveva una potenza di calcolo che a confronto un telefonino moderno è veramente un supercomputer.
2: Esatto, non solo un telefonino moderno, ma anche il microcontrollore che si trova nel forno a microonde è più potente del computer che stava a bordo dell'Apollo Guidance Computer. Questo è un punto fondamentale, cioè cosa provano i visitatori quando entrano dipende dalla loro età. Ci sono due reazioni principali. Se vedono macchine che usavano quando avevano 12-15 anni, è la nostalgia.
3: Okay.
2: E se vedono macchine che non hanno mai visto, e lo stupore perché c'è appunto questa enorme differenza nelle dimensioni. E pensare che appunto la tecnologia è riuscita a miniaturizzare queste cose e far diventare molto più potenti. Facciamo sempre un esempio: quando entriamo nella CEP, questa famosa calcolatrice elettronica pisana, quella macchina che si diceva che è stata la prima progettata e costruita in Italia, occupa una stanza intera del museo ed è il pezzo principale conservato al museo, e ha una memoria di pochi kilobyte. Questo potrebbe non dire niente, però si può fare questo paragone che spesso facciamo. Se volessimo costruire la memoria del nostro telefonino con la stessa tecnologia usata per costruire la CEP, bisognerebbe mettere in fila degli armadi, 1 milione degli armadi che si trovano in quella stanza, e 1 milione di quegli armadi coprono la distanza da Pisa a Parigi. Quindi la distanza da Pisa a Parigi si trova compressa all'interno del nostro telefonino, e tutto questo è stato fatto in poche decine di anni.
3: Certo, meno di un secolo di storia. E a parte questo, c'è un pezzo della collezione che la sorprende e la emozione anche oggi, anche dopo averlo visto 1000 volte? Che chiaramente, visto da quest'ottica, insomma, la distanza tra Pisa e Parigi compressa nel telefonino non è male.
2: Beh, chiaramente la CEP è appunto il motivo principale per cui esiste il museo, però chiaramente c'era quella questione della nostalgia, no? Io ho iniziato su un Commodore 64, ogni volta che lo vedo, anche se lo vedo ogni giorno, comunque mi riporta a quell'età in cui si stava meglio e così via. Però è chiaro che poi lì ho scoperto anche macchine, altre macchine che sono conservate al museo e che io non conoscevo prima di avvicinarmi a questa attività. Sono le calcolatrici da tavolo meccaniche dell'epoca in cui, diceva lei, i computer hanno eliminato lavori. Beh, un lavoro che hanno eliminato è quello dei computer proprio, perché il computer era un lavoro che delle persone facevano su queste calcolatrici, facevano dei calcoli per conto di ingegneri, di scienziati e così via. Quando sono arrivati i computer elettronici all'inizio, questi hanno perso il lavoro, e poi alla fine i computer elettronici, non c'è stato più bisogno di specificare elettronici, perché sono rimasti solo quelli lì, non c'era più i computer umani, non c'erano più. E anche queste macchine sono particolarmente divertenti da usare, e sono un'altra delle attrazioni, diciamo, del museo, perché sono macchine meccaniche che fanno somme, sottrazioni, moltiplicazioni, ma per farle bisogna partecipare, diciamo, nel processo. Non basta premere un tasto, non bisogna ruotare delle manovelle, muovere delle levette, e si vede perché la macchina sta facendo quell'operazione, e pratica come la sta facendo e come effettivamente ci aiuta. Non è più come oggi, in tutto nascosto all'interno di un microchip, per cui magicamente appaiono i risultati di qualunque problema che ci poniamo. Prima bisognava interagire con queste, ma partecipare al processo che produceva il risultato.
3: Un passaggio proprio dall'ingegneria all'informatica, insomma, dalla meccanica poi all'elettronica, ed è anche a modo suo rincuorante, insomma, questa visione che la tecnologia abbia sempre, no? Distrutto, eliminato posti di lavoro, creandone poi di altri, anche in relazione a quello che sta succedendo oggi con l'intelligenza artificiale, i famosi corsi e ricorsi storici.
2: E questo è quello che ci fa sperare che l'intelligenza artificiale non si limiti a eliminare lavori, ma ne produca anche altri, perché fino ad ora è stato sempre così.
0: Vedi che alla fine uno spazietto per l'intelligenza artificiale lo rimediamo sempre. L'intervista integrale con il professor Giuseppe Lettieri, che è il direttore del Museo degli Strumenti per il Calcolo di Pisa, è disponibile tra i podcast su play2000.it, ma c'è un altro frammento interessante da recuperare tra poco. State con noi.

0: stasera dal vivo in un festival vicino a Barcellona, Zucchero. Poi agosto si riposa e da settembre in avanti ancora un gran finale tra Spagna e Danimarca per quest'anno, dove praticamente non ha smesso mai, insomma, di salire sul palco. Le parole dell'estate. Anche per questa bella stagione recuperiamo tutti i giorni voci, interviste, temi che ci avevano colpito durante il palinsesto invernale. A Pisa, per esempio, c'è questo museo che fa parte del sistema museale di Ateneo dell'Università di Pisa ed espone i pezzi più significativi di una ricchissima collezione di macchine legate alla storia dell'informatica. Ma la cosa di cui discutevamo col direttore del museo è l'aspetto umano che va oltre alle macchine. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Ecco, questo è un aspetto importante perché il museo è organizzato in 4 sale in questo momento, che presto verranno espanse, raddoppiate, e ognuna racconta una storia, soprattutto in relazione a come gli uomini si rapportavano a queste macchine. Già entrando nella prima sala si cerca di raccontare come si passava il tempo ai computer prima che arrivasse internet, perché così i ragazzi di oggi non lo sanno, ma esisteva il computer prima di internet e ci si passava del tempo, chiaramente molto meno di quanto sarebbe successo dopo. E quindi si fa vedere come c'erano applicazioni serie, come la videoscrittura sostanzialmente, o le attività legate alla contabilità, alla finanza. E quindi all'inizio del museo si vede come dalle macchine per scrivere, Olivetti, si passa poi alle macchine per scrivere, dalle meccaniche alle elettroniche, al computer che sostituisce semplicemente questa tecnologia, perché tutti si accorgono che è molto più vantaggioso scrivere sul computer, poter correggere, stampare solo alla fine, che dover stare su una macchina per scrivere, con gli errori che stanno lì vanno corretti a mano e così. E oppure si passa dai registratori di cassa antichi della NCR, che ricordano nell'aspetto proprio quelli del Far West, ai computer che poi vengono usati con l'invenzione di VisiCalc, che è l'antenato di Excel, che è uno degli utilizzi principali, seri, dei computer fino a oggi. E poi, più avanti, una cosa che non abbiamo detto, ma come si passava maggiormente il tempo al computer prima di internet, inutile negarlo, erano i videogiochi. Cioè i videogiochi è uno dei motivi per cui negli anni 80 i computer sono entrati nelle case, e quindi abbiamo una collezione di, sia di console di videogiochi, che sono in realtà anche più antiche dei computer stessi, sia di computer tipo, nati anche per applicazioni serie, ma che poi venivano usati principalmente per questo motivo. Altre cose che ci si facevano era per esempio la musica o la grafica. Questo completa la prima sala. Le altre sale cercano di raccontare 3 storie distinte, una di cui abbiamo già detto, che è la CEP, la sala principale, dove è conservato esclusivamente quest'unico calcolatore che esiste in quell'unico esemplare e che occupa l'intera sala. Cronologicamente più avanti c'è una sala dedicata all'Olivetti, questa azienda che era all'avanguardia, che poi in seguito alla morte di Adriano Olivetti, del loro principale ingegnere Mario Ciù, andò anche in problemi finanziari e a un certo punto vendette la loro divisione elettronica alla General Electric americana, puntando esclusivamente sulle calcolatrici meccaniche, che all'epoca, quando fu presa questa decisione, erano altamente remunerative. E che però è inutile negare, insomma, una decisione miope, questo non lo si può negare. Abbandonarono il ramo elettronico e poi da lì in poi l'informatica italiana industriale si può dire che non c'è più stata.
3: Sì, consegnando le chiavi di una Ferrari agli americani, di fatto, insomma, perché di questo stiamo
2: praticamente
3: parlando.
2: Praticamente sì. E ancora gli olivettiani, che sono ancora vivi oggi, sono attivi, siamo in contatto ancora, ricordano queste vecchie glorie, quando presentarono l'Elea, l'IBM ebbe paura di cosa gli italiani stavano riuscendo a fare. E questa sala centrale, sì, è raccontata un po' la storia di cosa l'Olivetti stava facendo. C'è un esemplare, anche quello unico, di una macchina che l'Olivetti aveva costruito per Roma, sostituiva quella che Roma comprò a metà degli anni 50, questo anche perché il museo ha un'importanza, diciamo, nazionale, era un museo nazionale di storia dell'informatica, e contiene anche macchine non solo pisane, ma che raccontano la storia dell'informatica italiana in generale. E poi un'altra storia, che l'Olivetti è tra i candidati a le aziende che hanno introdotto il personal computer, cioè il computer per una singola persona. E questa è una storia non so quanto nota, però l'ingegnere Giorgio Perotto dell'Olivetti nel 65 aveva creato un computer, cioè una calcolatrice elettronica programmabile, diciamo, che stava su una singola scrivania, e questo 10 anni prima delle macchine che vengono considerate i primi personal computer come l'Apple II, il PET o il Tandy Reddish, e quindi erano all'avanguardia anche su questo settore. Sono riusciti a perdere, diciamo, il primato poi negli anni anche su questo settore, purtroppo. Però lì è conservata la Olivetti Programma 101, questa macchina che si potrebbe considerare il primo personal computer, e gli altri modelli che poi fecero negli anni. E infine la terza sala è dedicata proprio al calcolo personale. E lo scopo principale di questa sala è che è molto densa, diciamo, di oggetti mostrati, perché ha lo scopo principale di far vedere che il calcolo personale ha un'evoluzione molto ricca, nel senso che non è una singola persona, come spesso si vuole raccontare, che nel garage di casa propria inventa personal computer. Mm-hmm. È una storia che parte dal punto di vista industriale almeno da metà del 1800, con queste calcolatrici meccaniche per una singola persona portatili, quindi una valigetta che si chiudevano e uno se le poteva portare, facevano solo calcoli. Però è dall'evoluzione di queste macchine, di cui poi ne vengono prodotte milioni anche dall'Olivetti, l'Olivetti di Visumma è una di quelle più famose ed è quella su cui puntò l'Olivetti, diciamo, quando poi decise di abbandonare l'elettronica, passando per la Programma 101 e poi fino ai computer personali, appunto, come dell'IBM, della Apple, della Commodore e di varie altre aziende. Mm-hmm. Che poi sono sparite quando anche lì l'IBM riuscì a imporre il proprio monopolio anche su questo settore. Ma di mercato.
3: Questo tipo di museo a chi è rivolto? C'è un pubblico particolare, specifico, che avevate in mente nel momento dell'organizzazione, o è semplicemente un percorso storico, culturale, sociale anche, che racconta un'evoluzione, disponibile per tutti i curiosi?
2: Allora, è sicuramente disponibile per tutti i curiosi, questo è il target a cui un po' tutti i musei aspirano. Poi è chiaro, uh-huh, che ci sono dei visitatori che o hanno un interesse particolare in questo tipo di tecnologia, si parlava prima della nostalgia, per dire che poi una volta entrati per vedere la macchina di quando erano bambini, poi vedono anche le altre cose. E poi chiaramente è indirizzato alle scuole, no? Abbiamo molti laboratori per le scuole di ogni livello, ed è quello, diciamo, la parte principale delle visite che il museo riesce a fare. Ci sono infatti laboratori sull'informatica mostrando come queste macchine funzionavano, che hanno il vantaggio, appunto, non indifferente, come si diceva, che si vede come funzionano. Quindi dal punto di vista didattico sono quasi più utili di una macchina moderna.
3: Non ci dimentichiamo che anche a metà tra realtà e leggenda l'idea di bug, cioè qualcosa che non funziona all'interno di un computer, derivi proprio da un episodio dell'epoca dei computer grandi come stanze, quando, almeno a metà tra realtà e leggenda, sta farfalla, bug appunto in inglese, questo insetto si era infilato
2: a metà tra realtà e leggenda, nel senso che il colonnello Grasshopper, che era quella che raccontava sempre questa storia, che è uno dei pionieri dell'informatica, raccontava questa storia come origine del termine bug in informatica, e l'episodio è effettivamente avvenuto, però non gliela posso confermare, purtroppo, perché il termine era usato era usato persino da Thomas Alva Edison, okay? Quindi stiamo parlando di
3: qualche anno prima,
2: diversi decenni prima. E molto probabilmente quello che è successo in quell'episodio, se si va a leggere, che poi presero questa falena e la attaccarono con lo scotch sul logbook della macchina, c'è scritto: primo caso di vero bug trovato. Quindi quello che intendevano dire è che stiamo cercando un errore e abbiamo trovato un vero insetto per la prima volta, che implica che già usavano il termine in questo senso, se no non ci sarebbe la battuta. Ecco.
3: Certo. E ritorniamo al discorso che sono sempre poi le persone che fanno la differenza anche nell'utilizzo della tecnologia, che rimane sempre, dovrebbe rimanere quantomeno uno strumento e non il fine ultimo.
2: Esattamente. proprio rimportandosi all'epoca in cui queste macchine venivano usate, si vede perché venivano usate per motivi diversi da quelli di oggi. Per esempio, i musei degli istituti per il calcolo, queste macchine nascono per fare calcoli, ed è già di per sé una scoperta il fatto che una macchina che nasce per fare calcoli in realtà può fare altre cose, e questa scoperta è venuta un po' alla volta, cioè riducendo altri problemi apparentemente completamente diversi, tipo disegnare o scrivere o comporre musica anche, che è un'altra delle storie raccontata nel museo, potessero essere ricondotte a fare calcoli. Questa non è una cosa immediata, non era chiara nemmeno ai primissimi pionieri, se non alcune menti particolarmente illuminate, che queste macchine avrebbero avuto poi l'utilizzo oggi, che oggi praticamente le usiamo per tutto tranne che fare calcoli, eppure al loro interno quello che fanno è fare calcoli.
0: Quindi, prima di tutto, una serie di storie da recuperare. Cercatelo sul web, questo Museo degli strumenti per il calcolo di Pisa, perché l'indirizzo non è proprio semplicissimo, ecco, però vale sicuramente una visita, oltre alla torre pendente e all'arte di Keith Haring. Viva Pisa! Le parole dell'estate.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro ti mirò. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: In Blu 2000. Senti, fidati.

perso un po' di vista il progetto di Badly Drawn Boy in chiusura del nostro pomeriggio insieme. Per oggi ci fermiamo qui, ecco perché in chiusura. È un bel pomeriggio però, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ad ascoltare insieme canzoni di ieri e di oggi, recuperando anche le interviste più interessanti dell'inverno, ma per questa settimana è veramente tutto. Ci troviamo lunedì, se vi va l'idea, sarà già agosto, che sta volando veramente quest'estate insieme. Vi aspetto puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Giorgia Bresciani. Continua l'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola nel Nord Africa. 50.000 le persone entrate nelle ultime 24 ore, due terzi delle quali già tornate in Marocco. 57 corpi recuperati senza vita. Sul posto oggi il premier Sanchez. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo ha minacciato la sospensione di Schengen. Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo storico per il disarmo di Hamas a Gaza. Hamas conferma ma precisa che il disarmo è subordinato al ritiro delle forze israeliane dalla striscia. Israele ribadisce che andrà via solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato uno dei sei dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Sembra si tratti dell'imprenditore Carmelo Leone. Proseguono le ricerche degli altri cinque, ancora da accertare le cause del crollo. Papa Leone XIV ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, che sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Oggi anche l'incontro del pontefice con la cantante Patti Smith. Si terranno martedì 4 agosto alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto oggi a 66 anni. Per lo storico capitano del Milan e bandiera della nazionale, messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Noi lo ricordiamo quando il 24 maggio 2019 in Vaticano con Papa Francesco parlò dei valori dello sport all'evento Il calcio che amiamo.
2: Anche se ero professionista a grandi livelli, oggi stiamo qui appunto a sostenere il calcio che è un divertimento. E io mi divertivo sempre quando andavo ad allenarmi. Fino a quando ho capito che non mi divertivo più, allora ho smesso. Quindi credo che sia fondamentale divertirsi e farlo con grande passione e pensare che in questi ambienti si imparano poi quei valori, quei principi fondamentali. Oltre al divertimento sappiamo che il calcio è impegno, è sacrificio, quindi è rispetto, quindi tutti i valori che impariamo e che poi credo che per il futuro sia fondamentale, perché poi allora ci possiamo essere degli esempi, ma non solamente in campo ma anche nella vita.
1: Agli europei di nuoto il primo oro dell'Italia nei tuffi a squadra. A Parigi Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Jodoin, Di Maria e Raffaele Pelligra conquistano il podio davanti alla Russia e all'Ucraina. Un'ultima ora è stato recuperato intorno a mezzogiorno. Il corpo del 36enne scomparso nelle acque del Pod a Calto in provincia di Rovigo dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Santa Messa in ricordo di Don Ferruccio Lucarini, l'ultimo prete contadino, chiesa di Sant'Eusebio, Tavarnelle di Cortona. Alle 17, 30 anni di caccia, gestione piccole, selvaggina, stanziale e cinghiale. Sempre il 1 agosto alle 18.15 gara il primo trofeo Agility Dog città di Cortona. Alle 21 DJ Faber Musica anni 70 e 80. Il 1 e il 2 agosto gare primo trofeo cinofilo su cinghiale e lepre Valdichiana Cortona. Il 2 agosto alle 6 gara cinofila prima grande gara Valdichiana. Alle 8.30 gara primo trofeo pesca sportiva Valdichiana Cortona. Alle 18 esibizione della compagnia Cilindro, animazione folcloristica, canti, balli, tradizione della Valdichiana. Alle 21 orchestra Etrusco, sound, serata danzante. Il 1 e il 2 agosto parteciperà Carlotta Manzotti, prima festa amanti del bosco e delle tradizioni in Valdichiana, a Tavarnelle di Cortona dal 31 luglio al 2 agosto.
1: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
5: 333 89 82 560
4: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Continua l'emergenza migranti a Ceuta, 50.000 giunti nelle ultime 24 ore, 57 corpi recuperati, morti mentre cercavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola dal Marocco. Trump annuncia un accordo sul disarmo di Hamas a Gaza, resta alta la tensione USA-Iran nel Golfo, colpite due petroliere a Hormuz. Il caldo surriscalda, il primo sabato da bollino nero sulle strade italiane per l'esodo estivo, attesi fino a domenica oltre 26 milioni di italiani in viaggio. Addio a Franco Baresi, la storica bandiera del Milan e della Nazionale ci ha lasciato a 66 anni. I funerali il 4 agosto a Milano. Buonasera da Giorgia Bresciani. In primo piano il massiccio arrivo di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa. 50.000 le persone entrate nelle ultime 24 ore, due terzi sono già tornati in Marocco. 57 i corpi recuperati senza vita. Fabio Bolzetta.
2: Una crisi senza precedenti, dietro la quale si nascondono mafie che trafficano esseri umani. Il premier spagnolo Sanchez ha descritto così il caos migratorio a Ceuta, una delle due città autonome spagnole in Africa, insieme a Melilla, circondata dal Marocco e dal Mediterraneo. Una valanga di persone ha violato il territorio della Spagna, ha condannato il primo ministro. Ma è il mare a restituire i corpi di 57 persone morte nel tentativo di raggiungere a nuoto la Spagna. Il ministro dell'interno del Marocco, Laftit, ha rassicurato che il governo è impegnato nel rimpatrio di tutti i cittadini marocchini illegalmente penetrati in territorio spagnolo a Ceuta. Su almeno 50.000 sono oltre 37.500 le persone già rientrate in Marocco. Il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticato la risposta del governo di Madrid come tardiva e insufficiente. Il re Felipe, che da mercoledì sta risiedendo a Palma di Mallorca, in contatto con le autorità, sta seguendo l'evolversi dell'emergenza. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La questione Ceuta accende il dibattito politico italiano ed europeo. Sentiamo quali sono le principali reazioni da Augusto Cantelmi.
3: Buonasera. Sì, la crisi di Ceuta diventa una questione internazionale dal forte impatto umanitario, con l'Europa che alza i muri a farlo in modo netto. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen: le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, non possiamo permettere a nessuno di non rispettare le regole, aggiunge, gli attraversamenti devono subito cessare. Al commissario all'immigrazione Brunner il compito di tranquillizzare le cancellerie europee: da Ceuta non si arriva in Spagna o in altri paesi. Un messaggio diretto anche al governo italiano, il primo ad accendere la miccia delle proteste, la premier Meloni, già nella giornata di ieri aveva delineato la traccia da seguire con l'ipotesi del blocco del trattato di Schengen con la Spagna. A dar voce alla strategia di Roma ci pensa poi il ministro degli esteri italiani, con accuse direttamente all'esecutivo Sanchez. Sulla linea Meloni si schiera anche la Finlandia, più prudenti invece le posizioni di Francia e Germania. Quello che accade a Ceuta stimola anche la reazione scontata di Trump. La questione dell'enclave spagnola piomba nel già pieno e infuocato dibattito politico da lunga campagna elettorale, con maggioranze e opposizioni su fronti opposti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. E proprio in questo momento si apprende che il Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime aeree con la Spagna. Ci spostiamo in Medio Oriente. Hamas accetta l'accordo con Israele per il disarmo. Il presidente Trump parla di storico passo verso la pace. Nel piano in 20 punti è previsto anche il progressivo ritiro da Gaza di Israele. Il servizio di Federica Margaritone.

0: tensione fra USA e Iran. Nella notte sono proseguiti i raid americani nel Golfo. Teheran rivendica attacchi contro installazioni militari statunitensi in Kuwait e fa sapere che Hormuz resterà chiuso fino a che torneranno calma e stabilità. I Pasdaran affermano di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto. Massimiliano Cochi.
1: Nella notte due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state colpite dai Pasdaran iraniani, che hanno così voluto dimostrare di avere ancora il pieno controllo di quel tratto di mare che è una delle vie marittime più importanti per il transito di petrolio e gas liquido e che è destinata a restare chiusa perché Stati Uniti ed Iran continuano ad attaccarsi a vicenda. Trump ha chiesto ai suoi generali di intensificare i raid per ridurre le capacità missilistiche degli iraniani, che anche nelle ultime ore hanno colpito obiettivi americani in Kuwait. E proprio per proteggere i paesi alleati del Golfo, dalla primavera scorsa è operativa una task force internazionale della quale fa parte anche l'Italia, che ha schierato 400 militari dell'aeronautica col compito di garantire la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo, ma anche di proteggere gli interessi nazionali in quell'area. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Il caldo non concede tregua. Oggi 11 le città da bollino rosso, che saliranno a 19 domani, addirittura 23 domenica. Ci racconta tutto Fausto Nicastro.
2: L'annunciata quarta ondata di calore è arrivata. L'anticiclone africano, che staziona sul centro Europa, porterà anche in Italia temperature record per tutto il weekend. Oggi sono 11 le città contrassegnate dal Ministero della Salute a massimo rischio per il caldo e si registrano picchi oltre i 40 gradi, soprattutto al centro nord. A peggiorare il quadro, gli alti tassi di umidità in diverse zone, che fanno aumentare i valori del caldo percepito. I giorni più critici saranno però sabato e domenica. Per il 1 agosto, infatti, sulle 27 monitorate saranno 19 le città da bollino rosso, mentre l'indomani ben 23, con allerta arancione solo ad Ancona, Bari e Messina e gialla a Reggio Calabria. E i corsi d'acqua fanno i conti con la siccità. La regione Piemonte emana lo stato di emergenza legato alla crisi idrica dopo che il livello di siccità del bacino del Po è stato dichiarato alto nella giornata di ieri. E anche i laghi soffrono, con i maggiori bacini italiani ai minimi storici e con ampie zone di secca. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Caldo e afa accompagneranno anche il primo fine settimana di esodo per le vacanze estive, domani sabato da Bollino Nero. Il servizio di Luigi Ferraiuolo.
3: Sabato da Bollino Nero sulle strade italiane per il secondo grande fine settimana dell'esodo estivo. Fino a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade nazionali. Le giornate da Bollino Nero rappresentano il momento di massimo afflusso, ha spiegato l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme, che invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti, verificare le condizioni del traffico, del veicolo e del meteo prima della partenza. La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta, sottolinea l'ANAS, ricordando l'importanza di rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza e evitare distrazioni alla guida. Per gestire i flussi saranno impegnati 2.500 tra tecnici e personale, oltre agli operatori delle sale operative e della sala nazionale. Viabilità Italia prevede il bollino nero nella mattinata di sabato 1 agosto e il bollino rosso nei pomeriggi di oggi, sabato e domenica. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Tragedia a Verona. Un uomo di 52 anni ha ucciso l'anziana madre malata a coltellate. Fermato dalla polizia è stato portato in questura. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento. Sul posto è intervenuta la scientifica. E a Messina sono ancora in corso le ricerche delle persone disperse nel crollo di una palazzina. Recuperato il corpo di uno di loro. Il servizio è di Marino Galdiero.
4: I vigili del fuoco continuano a lavorare alla ricerca dei sei dispersi del crollo della palazzina di tre piani avvenuta ieri a Pistunia, quartiere costiero di Messina. Una persona è stata tirata fuori morta. Si tratta di Carmelo Leone, imprenditore di 71 anni. Rimangono ancora sotto le macerie le sorelle Sara e Rosa, il marito di quest'ultima, Santino Manguzzu, e un domestico che era con loro, il cingalese Lairu Varnakulasauria. La sesta persona dispersa si trovava in un'altra zona dell'edificio, non era in un'abitazione, era la commessa del bazar cinese, la messinese Alessandra Frazzica. Il crollo è avvenuto attorno alle 16, si ipotizza un cedimento strutturale, anche se al momento non si escludono altre cause. Le ricerche dei vigili sono complicate dall'incendio che coinvolge una parte della palazzina. Intanto il procuratore della città siciliana, che si è recato sul luogo, ha aperto un'inchiesta per capire le cause del crollo. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Papa Leone XIV ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, che sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente.

0: Immediatamente, oggi anche l'incontro del pontefice con la celebre cantante Patti Smith. Seconda giornata a Bari di Orizzonti Mediterranei, incontro promosso dall'Azione Cattolica Italiana che vede al centro le sfide delle migrazioni e il dialogo fra i popoli, il servizio di Paolo Fucili.
1: Non solo scenario di scontri, ma anche luogo di incontri, cultura, amicizia, arricchimento per lasciare ai giovani un mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato. Parla così da Bari del Mediterraneo il presidente CEI Cardinale Zuppi, ospite a Orizzonti Mediterranei, appuntamento promosso da Azione Cattolica, il presidente Giuseppe Notar Stefano.
2: Non ci arrenderemo ai mestatori professionisti che pretendono di dominarci seminando la paura dell'altro e del diverso.
1: Tema in evidenza i movimenti migratori col cardinale scalabriniano Fabio Baggio.
3: Non è vero che uno nasce accogliente senza paura del diverso, non è vero questo, è una formazione che deve essere fatta anche dalle nostre comunità.
1: E nelle ultime norme emanate dall'Europa, commenta Irene Panozzo.
4: Si legge tutto esclusivamente attraverso il punto di vista e la chiave del oddio ci invadono.
1: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Si terranno martedì 4 agosto alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan e bandiera della nazionale che ci ha lasciato oggi a 66 anni. Cordoglio per la sua morte è stato espresso da tutto il mondo. Ascoltiamo il servizio di Cesare Cavoni.
5: L'ultimo grande libero se n'è andato. Franco Baresi, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, è stato stroncato da un male incurabile a 66 anni. Una carriera passata con la maglia del Milan cucita addosso e una fascia da capitano restata al suo braccio non solo per 15 anni ma per sempre nell'immaginario dei tifosi rossoneri. Qualche anno dopo l'uscita di scena dal campo, il club rossonero ritirò anche la maglia numero 6. A predirgli una brillante carriera fu un altro simbolo milanista, Gianni Rivera. Baresi ha legato la sua intera carriera ai colori rossoneri, dove ha giocato per oltre 20 anni. Esordio in Serie A con il Milan, divenne capitano rossonero presto, a 22. E poi un cammino pieno di successi, 3 Coppe Campioni, 2 Intercontinentali, 4 Supercoppe Europee e 2 Italiane. Con la nazionale italiana ha collezionato 81 presenze e ha partecipato a 3 Campionati del Mondo, conquistando il titolo mondiale nel 1982, per sempre capitano. Così i rossoneri lo hanno salutato su X e così lo saluta l'Italia intera. Cesare Cavoni, linea allo studio.
0: Agli europei di nuoto, il primo oro è dell'Italia nei tuffi a squadre a Parigi. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra conquistano il podio davanti alla Russia e all'Ucraina. Abbiamo concluso, vi ricordo che anche questa edizione del GR può essere riascoltata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi l'augurio di una buona serata.

0: il club della doppietta Cani Esterni Italia organizza con il patrocinio del comune di Cortona la prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana, dal 31 luglio al 2 agosto a Tavarnelle di Cortona. Il 31 luglio mostra fotografica, mostra attrezzatura agricola. Il 31 luglio alle 18.30 Dancing Forever. Alle 21 Luca Conti, serata danzante. Il 1 agosto alle 9 e alle 15 il primo trofeo Città di Cortona con carabina calibro 22. Alle 9.30 e alle 16 dimostrazione cerca con cani da tartufo. Alle ore 11 di 1 agosto Santa Messa in ricordo di Don Ferruccio Lucarini, l'ultimo prete contadino, chiesa di Sant'Eusebio, Tavarnelle di Cortona. Alle 17, 30 anni di caccia, gestione piccole, selvaggina, stanziale e cinghiale. Sempre il 1 agosto alle 18.15 gara il primo trofeo Agility Dog Città di Cortona. Alle 21 DJ Faber Musica anni 70 e 80. Il 1 e 2 agosto gare il primo trofeo cinofilo su cinghiale e lepre Val di Chiana Cortona. Il 2 agosto alle 6 gara cinofila, prima grande gala Val di Chiana. Alle 8.30 gara primo trofeo pesca sportiva Val di Chiana Cortona. Alle 18 esibizione della compagnia Cilindro, animazione folcloristica, canti, balli, tradizione della Val di Chiana. Alle 21 orchestra Etrusco, sound, serata, danzante. Il 1 e 2 agosto parteciperà Carlotta Manzotti. Prima festa amanti del bosco e delle tradizioni in Val di Chiana a Tavarnelle di Cortona dal 31 luglio al 2 agosto.
1: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
5: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
5: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
5: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
6: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Restate con noi, anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

In Blu Cortona, benvenuti a questa nuova puntata di Domenica un giorno per te da Romano Scaramucci. Come di consueto, essendo la prima domenica del mese, alla fine della trasmissione ci sarà il collegamento con l'Oppiano, con gli amici focolari, per la parola di vita, quindi un motivo in più per ascoltare questo programma fino alla fine. E naturalmente, oltre a questo, ci sarà sempre la cronaca del passato, un po' di musica e altre curiosità. Ma iniziamo subito dalla lettura con un brevissimo commento del Vangelo della Domenica del Tempo Ordinario. Siamo ancora nel Vangelo di Matteo, stiamo procedendo, siamo giunti al capitolo 14 e questa è la lettura. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. La lettura è quella conosciutissima della cosiddetta moltiplicazione dei pani e dei pesci, ed è un miracolo tra i più importanti. E tutto incomincia con un'annotazione che rivela il sentimento profondo che Gesù porta verso quella folla. Sentì compassione per loro, ci dice Matteo. La compassione di Gesù, che traspare ovviamente la compassione di Dio, è un sentimento pieno di sfumature. È l'atteggiamento di chi si sente coinvolto, responsabile, un atteggiamento che è insieme di amore ma anche di misericordia. È proprio a partire da questo sentimento che si comprendono tutti i gesti di Gesù che poi nel brano evangelico vengono raccontati. Gesù dà un ordine ai discepoli: prega e ringrazia, moltiplica i pani, li spezza e li consegna ai discepoli perché li distribuiscano. Gesù pronunziò la benedizione. Questo è l'atteggiamento più autentico dell'uomo di fronte a Dio, alle cose e ai fratelli. Benedire significa riconoscere che le cose sono un dono di Dio, e quindi ringraziare, doni di Dio da gustare nella comunità, nella gioia di stare insieme, ma anche da condividere, perché Dio li ha creati per tutti, non soltanto per alcuni. I discepoli si preoccupano però della folla, ma credono che debba essere la folla stessa a risolvere il suo problema. Congeda la folla perché vada nei villaggi e compri qualcosa da mangiare. Gesù invece vuole coinvolgere i discepoli, dà loro un impegno, tocca a loro risolvere il problema. Voi stessi date loro da mangiare, dice Gesù. È un ordine

il problema del pane per tutti è un problema anche nostro, non soltanto di chi ha fame. E tutto ciò che possediamo, fosse anche soltanto un po' di pane, un po' di pesce, sono beni di Dio che vanno condivisi con gli altri. Lo schema del comperare crea i fortunati e gli sfortunati. Alcuni hanno molto, altri hanno poco, altri nulla. Dunque dobbiamo passare dal comprare al condividere, come dicevo prima. Se anche, e paradossalmente, i discepoli avessero comprato col loro denaro il pane da distribuire, avrebbero compiuto un gesto di carità, non un segno che introduce nei rapporti una logica diversa, una logica differente, che è la logica di Gesù. È proprio Gesù che fa il miracolo, ma non è lui che distribuisce il pane alle folle. Lei diede ai discepoli e i discepoli alla folla. È un'immagine della Chiesa, questo tramite. È Cristo, è Gesù che dona la parola e la vita, ma tutto passa fra le mani degli uomini che lo rappresentano. I santi della prossima settimana, che va dal 2 agosto all'8 di agosto. La Chiesa celebra Sant'Eusebio il 2 agosto, il 3 Santa Lidia, il 4 San Rainerio, il 5 agosto Santo Svaldo, il 6 agosto San Giordano, il 7 agosto San Gaetano e l'8 agosto San Domenico. E parliamo proprio di San Domenico, un santo importante, Domenico di Guzman, di famiglia ed animo nobilissimo. Nacque a Calernega in Spagna nel 1170 e la prima parte della sua vita fu segnata da studio, disciplina e povertà. Fu sacerdote e canonico di Osma. Nutriva un amore profondo per i libri, non tanto però da non sacrificarli per far fronte alle necessità dei poveri, ma fu la seconda parte della sua vita che mise definitivamente a fuoco le sue reali capacità. E l'occasione glielo offrì l'incontro con gli eretici, la prima volta che uscì dalla nativa vecchia Castiglia per recarsi nella lingua d'oca. In particolare ebbe contatto con i catari, la cui frequentazione gli fece capire quanto sia difficile convincere di errore chi in buona fede è certo di essere nel vero. La lezione che ne trasse fu che più delle parole serve l'esempio. Visto che i catari giudicavano bene lo spirito, male la materia, bene l'anima, male il corpo, Domenico decise di usare le loro stesse armi e fondò un ordine di frati predicatori di tale povertà da essere davvero al di sopra di ogni sospetto di interesse materiale. Lui stesso dette l'esempio camminando a piedi scalzi, dormendo sulla nuda terra e vivendo di elemosine. Onorio III approvò il nuovo ordine dei predicatori, chiamati poi in suo onore Domenicani. Nel 1221, a soli 51 anni, consumato prematuramente dalle fatiche fisiche e morali, Domenico si spense nella città di Bologna. Buon onomastico per tutti quelli che si chiamano Domenico, Domenica, ma anche per i diminutivi di Nico, Domingo in spagnolo. Auguri naturalmente anche a tutti gli altri che portano i nomi che ho appena ricordato. Visto che abbiamo parlato di domenicani, parliamo anche di francescani, perché il 2 di agosto è una delle feste tradizionali francescane, quella del perdono d'Assisi, che dà anche l'indulgenza plenaria. Perché proprio nel 1216 San Francesco ottenne da Papa Onorio III, lo stesso Onorio III che abbiamo citato perché approvò la regola dei domenicani, proprio Onorio III approvò anche l'indulgenza plenaria per chi avesse visitato la chiesa della Porzioncola, la chiesa così importante nella storia del francescanesimo. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta a scandagliare i giorni del passato, dei tempi lontani, per conoscere quali sono stati i fatti e i misfatti che i nostri antenati hanno compiuto nel nostro territorio. Andiamo al 1554, il 2 agosto, quando si

combatte la famosa battaglia di Scannagallo tra fiorentini e franco-senesi guidati da Pietro Strozzi. Per 6 ore si hanno aspri scontri ed alla fine i senesi, pesantemente sconfitti, lasciano sul campo 4.000 morti e 103 insegne. Andiamo al 3 agosto del 1343. Gualtieri di Brienne, meglio conosciuto come il Duca di Atene, rinuncia alla signoria della Repubblica Fiorentina e viene condotto a Poppi in Casentino nel castello dei Conti Guidi. 4 agosto 1432. Il generale camaldolese padre Ambrogio Traversari, visitando il Casentino, scrive: «Un grave scandalo era scoppiato nel nostro monastero di Pratovecchio per l'infamia di un prete. Due giovanissime converse, o con l'aiuto, o la connivenza, o la complicità di quello sciagurato, erano fuggite di nascosto. In conseguenza dell'accaduto, fece allontanare il prete dal paese dopo una severa deplorazione». 5 agosto 1300. Il capitolo dei servi di Maria, riunito a Pistoia, elegge generale dell'ordine il religioso Andrea Balducci, nativo di Borgo San Sepolcro. 6 agosto 1622. Il commissario di Arezzo, Carlo Strozzi, chiede al Granduca Ferdinando II il riattamento delle carceri dei contadini che, essendo costituite da un solo stanzone sovraffollato, posto sotto le stanze degli uffici e del commissario medesimo, emanano un fetore tale da rendere inabitabili detti alloggi. 7 agosto 304. Il prefetto di Arezzo Quadraziano, dopo aver invitato il vescovo Donato a sacrificare agli dèi, secondo il decreto di Diocleziano, ed avendo da questi ricevuti un categorico diniego, ordina ai littori che al vescovo aretino si rompa con pietre la bocca e si deformi la faccia senza pietà, e di poi venga decapitato nella sua cella. 8 agosto 1300. Rinaldo Guiduccio e Ricciardello del castello di Cignano, dopo l'assedio da parte aretina, sono costretti a cedere e ratificano in Arezzo l'atto di resa. Ed eccoci al momento della frase da leggere insieme per ricordarla durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Madre Teresa. Non si tratta di quanto facciamo, ma di quanto amore, di quanta onestà, di quanta fede mettiamo nell'operare. Ci colleghiamo adesso con l'Oppiano, con gli amici popolari, per il consueto appuntamento mensile con la parola di vita.

di agosto 2026 è tratta dal Vangelo di Luca, il capitolo 1, versetto 46, là dove Maria esclama: «L'anima mia magnifica il Signore». Nel primo capitolo del suo Vangelo, Luca ci offre l'unica pagina del Nuovo Testamento in cui le protagoniste sono due donne, Maria ed Elisabetta. Elisabetta viveva in un villaggio vicino a Gerusalemme, distante circa 150 chilometri da Nazareth. Subito dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo che sarebbe diventata la madre di Gesù, Maria affronta questo lungo viaggio. Non conosciamo i particolari del percorso. Sappiamo soltanto che si diresse in fretta verso la montagna. Ma perché si reca fin là? Maria va per partecipare questa gioia a chi, come lei, aveva ricevuto da Dio la grazia di aspettare un figlio e per starle vicina e aiutarla durante gli ultimi mesi di gravidanza. È la storia di due donne, di due maternità impossibili. Chi meglio di lei poteva capirla per condividere questa esperienza? Da questo incontro sgorga il canto del Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore. Le sue parole sono l'espressione di un grande amore, di una vivissima gioia. Ciò spiega perché il suo animo e la sua vita si elevano nello spirito. Maria non dice «io magnifico Dio», ma «l'anima mia». Come se volesse dire tutta la mia vita, i miei sensi sono come sorretti dall'amore di Dio. Lo scrive Martin Lutero nel suo commento al Magnificat. Il verbo magnificare, rendere grande, rivela un senso di gioia suscitata dalla scoperta che Dio è più grande di quanto ci si aspettasse. A questa gioia fa eco una profonda umiltà e un senso profondo di gratitudine e di riconoscenza. Come sottolinea Hermes Ronchi, il Magnificat è il Vangelo di Maria, la sua bella notizia che raggiunge tutte le generazioni. Per 10 volte la ragazza di Nazareth ripete: è lui che ha fatto, come una sorta di nuovo decalogo, di nuovi 10 comandamenti che ribaltano le logiche del mondo. Viene spontaneo chiedersi se abbiamo conservato il senso di stupore, di meraviglia nella nostra vita e di preghiera davanti a quanto Dio ha operato e continua a operare, senza apertura alla novità e alle sue sorprese, senza stupore, la fede diventa una preghiera stanca, che gradualmente si spegne e diventa, dice Papa Francesco, un'abitudine sociale. L'anima mia magnifica il Signore. Il cantico di Maria non è semplicemente una preghiera di lode intimista, ma una lode profetica, caratterizzata da un costante ricorso ai passi della Scrittura che indica la direzione della storia secondo il cuore di Dio. Lodarlo significa schierarsi con i piccoli, credere che il mondo possa e debba cambiare. Le parole di questo inno ci invitano a comprendere l'intervento salvifico di Dio nella nostra storia personale e comunitaria, dal proprio vissuto personale a quello universale, dall'attimo presente fino ai cieli nuovi e alla terra nuova che la rivoluzione sociale del Vangelo inaugura. L'anima mia magnifica il Signore. Queste parole invitano anche noi a fare della nostra vita una lode vivente, a riconoscere ogni giorno le grandi cose, a unire la nostra voce a quella di Maria per proclamare che Dio è fedele, che la sua misericordia si estende di generazione in generazione e che il suo regno di giustizia e amore viene già realizzandosi tra noi. Chiara Lubich aveva colto questa dimensione rivoluzionaria del cantico di Maria quando scriveva ai giovani: leggi il Magnificat
e vi troverai la prima e più potente pagina della dottrina sociale cristiana. Chi e quando la realizzerà compiutamente? La domanda resta aperta e ci interpella. L'intervento di Dio non dovrebbe restare confinato nell'intimità del cuore, ma occorre che si manifesti nelle relazioni, nella vita comune, nella trama delle generazioni che verranno. L'anima mia magnifica

Grazie agli amici di Loppiano per questa meditazione. Concludiamo il nostro programma con la musica come sempre. Questa settimana ascoltiamo un brano di un gruppo che a me sta particolarmente a cuore, perché anche la sigla iniziale del mio programma, che è Bure, appartiene proprio a loro. Sono i Jethro Tull di Ian Anderson, ma il brano che ascoltiamo è intitolato Living in the Past, dei Jethro Tull appunto. È uno dei singoli più iconici della band, guidata dal funambolico flautista Ian Anderson. È titolo di una celebre raccolta doppia pubblicata nel 1972, ma il singolo uscì nel 1969 e divenne subito un grande successo commerciale nel Regno Unito, raggiungendo la terza posizione della classifica, un fatto insolito per un pezzo di rock progressivo, come si chiamava a quei tempi. Il brano è famoso anche per il tempo in 5 quarti, un ritmo dispari che è molto inusuale per la musica pop rock di quell'epoca, ma anche se è un tempo un po' particolare, un po' ostico diciamo, viene reso molto fluido dal caratteristico giro di basso di Glenn Cornick e dal flauto traverso di Ian Anderson. Il testo offre una riflessione molto interessante sul contrasto tra il caos del mondo esterno e il desiderio di rifugiarsi in un'epoca o dimensione più pacifica. Quindi è un testo che tutto sommato può andar bene anche per i nostri giorni. Ascoltiamo Living in the Past dei Jethro Tull. Questo è l'ultimo segmento del nostro programma settimanale, quindi non mi rimane che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima settimana. Da Romano Scaramucci, ciao e a risentirci.

il club della doppietta Cani Esterni Italia organizza con il patrocinio del comune di Cortona la prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana, dal 31 luglio al 2 agosto a Tavernelle di Cortona. Il 31 luglio mostra fotografica, mostra attrezzatura agricola, il 31 luglio alle 18.30 Dancing Forever, alle 21 Luca Conti, serata danzante. Il 1 agosto alle 9 e alle 15 il primo trofeo Città di Cortona con carabina calibro 22. Alle 9.30 e alle 16 dimostrazione cerca con cani da tartufo. Alle ore 11 di 1 agosto Santa Messa in ricordo di Don Ferruccio Lucarini, l'ultimo prete contadino, chiesa di Sant'Eusebio, Tavernelle di Cortona. Alle 17 30 anni di caccia, gestione piccole, selvaggina, stanziale e cinghiale. Sempre il 1 agosto alle 18.15 gara il primo trofeo Agility Dog Città di Cortona. Alle 21 DJ Faber Musica anni 70 e 80. Il 1 e il 2 agosto gare primo trofeo cinofilo su cinghiale e lepre Val di Chiana Cortona. Il 2 agosto alle 6 gara cinofila prima grande gala Val di Chiana. Alle 8.30 gara primo trofeo pesca sportiva Val

danzante. Il primo e il 2 agosto parteciperà Carlotta Manzotti, prima festa amanti del bosco e delle tradizioni in Valdichiana, a Tavarnelle di Cortona dal 31 luglio al 2 agosto.

0: Bentrovati da Guido Albucci in redazione. Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Padova hanno recentemente concluso le indagini nei confronti dei componenti dell'associazione delinquere finalizzata a commettere nel settore delle vendite porta a porta una serie indefinita di estorsioni e truffe a donne anziane. Il provvedimento fa seguito alle misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, che aveva ordinato, nei confronti dei capi e dei promotori dell'organizzazione delinquenziale, 5 misure cautelari personali, di cui una in carcere, 2 degli arresti domiciliari e il sequestro preventivo del profitto del reato di 2 milioni e mezzo di euro. Il quadro accusatorio è stato confermato nel corso delle diverse istanze di riesame presentate ai tribunali di Venezia e Padova. Le indagini avevano avuto origine dall'ordinario controllo economico del territorio. Le testimonianze raccolte da alcune donne ultra sessantenni, sfociate anche in denunce, avevano delineato il modo d'agire degli indagati che, sulla scorta di elenchi nominativi comprati da altre società operanti nello stesso settore, quasi quotidianamente avvalendosi di una rete di agenti di vendita, battevano in modalità porta a porta specifiche aree territoriali, già consapevoli di trovare in alcune abitazioni anziane casalinghe, pensionati e persone sole. Con grande abilità di persuasione riuscirono ad accedere alle abitazioni private, rendevano edotte le vittime che, in virtù di un pregresso contratto d'acquisto stipulato anni prima anche con altre imprese di vendite a domicilio, erano obbligate ad acquistare articoli casalinghi, ferri da stiro, sette di pentole, materassi, cuscini, lenzuola, poltrone reclinabili, dispositivi elettromedicali, tutti prodotti presentati come di ottima qualità. L'acquisto dei casalinghi a un prezzo compreso tra 5.000 e 7.000 euro, tenendo conto che molte anziane vivevano in difficoltà economiche e in numerosi casi solo con la pensione minima, doveva prevalentemente avvenire con l'accensione di un finanziamento. I venditori porta a porta si sono ripresentati a distanza di alcuni mesi. In caso di rifiuto o resistenze da parte delle anziane, gli indagati minacciavano di adire le vie legali, sostenendo che il contratto d'acquisto sottoscritto negli anni precedenti comportava a loro avviso ancora l'obbligo di ulteriori acquisti. Più di 1.200 le vittime residenti non solo a Padova, ma anche in altre province, tra cui principalmente Alessandria, Ancona, c'è anche Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, praticamente in tutta Italia. I profitti delle condotte criminali derivanti da ricarichi fino all'800% sui prodotti venduti e dalle provvigioni riconosciute dalle società di finanziamento per ogni singola concessione di credito al consumo avevano consentito agli indagati di condurre uno stile di vita sfarzoso con vacanze da sogno, frequentazione di raffinati ristoranti, acquisti di abbigliamento e accessori presso le più famose maison di alta moda, noleggio di auto di lusso, Ferrari, Lamborghini, Bentley e Porsche. Una tranquilla passeggiata col cane si è trasformata in un dramma. Una donna è rimasta miracolosamente illesa, ma l'animale è stato travolto e ucciso da un furgone che, dopo l'impatto, ha proseguito la marcia senza fermarsi a prestare soccorso. È accaduto mercoledì scorso nel centro abitato di Rassina, comune di Castelfocognano. Secondo quanto ricostruito, la donna stava attraversando regolarmente la strada sulle strisce pedonali col cane al guinzaglio quando il mezzo l'ha investito. L'animale è morto sul colpo, la proprietaria è riuscita a salvarsi per un soffio, riportando però un forte shock. Il conducente del furgone non si è fermato dopo l'investimento, si è allontanato direzione Arezzo, comportamento che ha suscitato profonda indignazione nella comunità casentinese e che ha spinto il sindaco di Castelfocognano, Lorenzo Re Moricci, a lanciare un appello pubblico attraverso i propri canali social. Il primo cittadino ha definito l'accaduto un episodio gravissimo, invitando chiunque abbia assistito alla scena o disponga di informazioni utili a mettersi in contatto con la polizia locale di Rassina o direttamente con il comune. Giornate di saluti, riconoscenze e auguri per il nuovo incarico per il prefetto Clemente Di Nuzzo, ormai prossimo a lasciare Arezzo con questo fine mese, per assumere la guida della prefettura di Catanzaro. Dopo il messaggio di stima espresso nei giorni scorsi dal sindaco di Arezzo Marcello Comanducci, anche il mondo ecclesiale e le istituzioni del territorio hanno voluto rendere omaggio alla rappresentante del governo, sottolineandone il profilo umano, la competenza, la costante attenzione alle esigenze del territorio della provincia di Arezzo. Tra i messaggi più significativi, oltre a quelli istituzionali, figura quello del vescovo di Arezzo Cortona Sansepolcro, Monsignor Andrea Migliavacca, che a nome dell'intera diocesi ha voluto esprimere gratitudine per il lavoro svolto e formulare gli auguri per la nuova esperienza. Ho potuto apprezzare la dedizione, la professionalità e l'umanità del dottor Clemente Di Nuzzo nel corso di questi anni, caratterizzati da una proficua collaborazione che ha visto lavorare fianco a fianco diocesi e prefettura su numerosi fronti, dice il vescovo. A questo si aggiunge anche la vicinanza e la stima personale, testimoniata dalla partecipazione a molte iniziative promosse dalla diocesi, tra cui il pellegrinaggio diocesano a Roma per il giubileo dello scorso ottobre, ha dichiarato il presule. La diocesi ha inoltre assicurato il proprio ricordo nella preghiera, ringraziando Di Nuzzo per il servizio svolto e auspicando che continui a mettere il proprio impegno al servizio del bene comune. Non una semplice biografia, ma un dialogo lungo una vita. Questo venerdì 31 luglio è stata in fortezza ad Arezzo, ospita Caro Lucio ti scrivo, la sera dei miracoli, incontra Marino Bartoletti, uno spettacolo che intreccia musica, racconti e ricordi dedicati a Lucio Dalla. Sul palco, accanto a Marino Bartoletti, protagonista anche la musica dello spettacolo La sera dei miracoli, interpretata dalla voce di Lorenzo Campani, già protagonista di Notre Dame de Paris e collaboratore di Ligabue e Vasco Rossi, un viaggio attraverso i grandi classici di Dalla. Da 4 marzo 1943 a Com'è profondo il mare, fino a Caruso, accompagnati dagli aneddoti, dai ricordi personali di Chicco, il cantautore bolognese, ha condiviso oltre 40 anni di amicizia. Sentiamo Marino Bartoletti.
1: Su Lucio, di cui pure avevo parlato sia nel primo che nel quinto libro, La cena e il festival, perché naturalmente certo. Partecipa al festival in paradiso tra tutti i grandi che sono là, mi sono accorto che avevo ancora qualcosa da dire. E allora, prendendo la palla al balzo di un anniversario che era il sessantennale della sua prima e dimenticatissima partecipazione a Sanremo del 66, gli ho dedicato questo libro, la cui dedica è appunto a Lucio, perché ancora non ho capito bene dove sia finito. Ecco, questo è il senso che sentivo il bisogno di dirgli qualcosa, quasi con la convinzione che dovunque sia lo possa leggere. Per questo ho scelto le lettere, che in realtà sono 25 più un post-scriptum, libro dedicato al giorno dell'addio. Quindi si parte da quando ci siamo conosciuti, e quindi nell'ottobre o giù di lì del 1970, da quando ci siamo salutati dopo 42 anni di amicizia, abbracciandoci a Sanremo, non sapendo che quello era l'ultimo abbraccio della nostra vita. Io credo che Lucio si sia rivelato in tutta la sua spontaneità, qualcosa abbia fatto, qualsiasi cosa abbia fatto, sia sul palcoscenico dove era percepibile il suo talento, ma anche la sua indole di giocherellone, che spesso sconfinava nell'ironia, nel piacere di dialogare, nel sarcasmo, a volte quasi non comprensibile. E questo era Lucio, il compagno quotidiano di cose in cui percepivi da una parte il rigore, la severità per le cose che faceva, dall'altro una leggerezza, amico, che io sinceramente non ho mai toccato con mano in altre situazioni analoghe. Io di personaggi ne ho conosciuti tanti e quasi mi invidio io stesso, perché poi io appartengo a una generazione che comunque ha avuto più possibilità di toccare con mano i personaggi che raccontava, perché erano più frequentabili, diciamo così. Nel caso di Lucio c'è stata una quotidianità che me l'ha fatto diventare, credo, l'amico più importante dello spettacolo. E la sua grande, immensa passione per il fumetto, e in qualche modo era la porta d'ingresso della sua passione per l'arte pittorica in generale. Cioè, lui partiva dal fumetto, era molto amico di Bonfi, che era un altro dei frequentatori della famosa trattoria Davito, dove sì. Si accentrava praticamente tutta la storia della musica bolognese, e non soltanto quella. E anche per questa passione grafica, chiamiamola così, poi è iniziata questa sua passione per l'arte in generale, fino a trasformare la sua casa in un museo, essendo lui veramente un grande competente di arte pittorica, argomento sul quale facevo un po' fatica a seguirlo, sinceramente, però insomma facevo finta di capire quello che mi diceva. Tant'è vero che poi è diventato amico di Pavarotti, che per lui era un sogno coronato, doppiamente coronato, perché Pavarotti aveva chiesto di mettere nel suo, di lui, il repertorio Caruso, che cantarono assieme per la prima volta in Pavarotti in France. Dopo ne era diventato veramente molto molto intimo. Non dimentichiamo che lui ha scritto un'opera lirica, cioè La Tosca, sì, rivaleggiando con Puccini, quindi il famoso Amore disperato, che poi viene cantato anche da me. Quindi sì. due cose non insospettabili, perché comunque si percepiva questa sua passione, ma certamente la lirica, certamente la pittura o il disegno declinato in tutte le sue manifestazioni, quando ho cominciato a fare le presentazioni, perché c'erano delle cose che io potevo anche dire, però poi mi rendevo conto che era un peccato non farle sentire, cioè io potevo dire come, perché era nato Anna e Marco, o Futura, o 4 marzo 43, ma a Cipicchia perché non farlo ascoltare, non didascalizzare, o viceversa, sarei stato io a didascalizzare la musica che gli veniva, perché mi avrebbe quasi risparmiato le parole, però certi anfratti di certe canzoni, che ne so, la nascita di 4 marzo 43, che nasce come Gesù Bambino, poi viene ripulito per andare a Sanremo, sì. O Anna e Marco, che nasce perché lui invece giocava a Flipper, dove notoriamente le stelle sono più di un miliardo, altro verso della canzone di Anne Marco, scrive, sì. Sente questi ragazzi che parlano alle sue spalle di vita, di futuro, e fa le scale A4 per andare a scrivere questa canzone straordinaria. Cioè lui era un cacciatore di farfalle, nel senso che qualsiasi cosa ascoltasse, intuisse, vedesse, capisse, annusasse, molto spesso la trasformava in canzone. Una volta andò nella chiesa di San Domenico, che era la chiesa delle sue riflessioni, ero con sì. grande fede, vide un angelo che lo intrigò particolarmente in una cappella laterale e scappò di corsa con grande stupore dei frati, perché aveva dentro la pancia, si era accorto che aveva, se fosse un angelo, che andò a scrivere immediatamente. Quindi allora parlarne è bello, però farlo ascoltare è ancora più bello. Manca il suo talento animale, perché era veramente nato per fare quello. Pavarotti diceva che era il Mozart della musica leggera italiana, e non è detto che fosse solo una battuta, nel senso che aveva un talento animale, tra l'altro non conoscendo perfettamente la musica, come in realtà non abbiamo mai più visto ripetere. Tieni presente che lui la sua ultima apparizione a Sanremo la fa dirigendo l'orchestra, pur non sapendo la musica, però insomma sembrava vero, come feci in tempo a dirgli io. Ci ha lasciato tanto, per fortuna. Guardi, il rammarico non è soprattutto per quello che ha scritto, che non si può più ripetere, perché insomma, per fortuna, come capita ai grandissimi artisti, tutto resta, sì. oltre alla malinconia naturalmente. Certamente resta da capire che cosa diavolo abbia portato via con sé, perché è chiaro che a 69 anni, per quanto avesse fatto, scritto e cantato di tutto, sono sicuro che, diabolico come era, aveva in mente ancora qualcos'altro. Io ogni tanto di Dalla, ma soltanto l'inizio del mio ragionamento, dico che pur conoscendole, pur essendone un grande studioso, scopro delle pepite incredibili, cioè ascolto ogni tanto delle canzoni che pensavo di conoscere, dico ma porca miseria, anche questo ha scritto, cioè era veramente un genio. Ci sono due geni che secondo me andrebbero esplorati un po' meglio, che sono Enzo Iannacci e Giorgio Gaber, perché molto spesso ci fermiamo sì. alle prime canzoni che ci ricordiamo, che abbiamo ascoltato, invece sono veramente due geni della musica che ogni tanto varrebbe la pena riascoltare, e non dico riproporre nelle scuole, ma perché no.
0: Da questo 31 luglio al 2 agosto a Tavarnelle di Cortona si tiene la prima edizione della Festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Valdichiana. Tre giorni dedicati agli appassionati di discipline venatorie, organizzati dal club della doppietta Cani Esterni Italia di Cortona. Domani, sabato 1 agosto, a partire dalle 6, si svolgeranno gare cinofile su Selvaggina. Sempre domani, alla sezione tiro a segno di Cortona in località Torreone, una gara di carabina con due turni di svolgimento. Domenica è in programma la gara di pesca sportiva al Carpodromo di Fratta di Cortona. E per tutte le competizioni verranno assegnati premi per i primi tre classificati di ogni categoria, con cesti alimentari e medaglie a ricordo. Nel corso della manifestazione si terranno dimostrazioni con cani da tartufo e di agility. Sarà aperta anche la mostra fotografica rurale a cura del Fotoclub Etruria, di scena anche la compagnia Il Cilindro, con canti e balli popolari tradizionali. La Festa Amanti del Bosco prevede anche un momento in ricordo di Don Ferruccio Lucarini, ultimo prete contadino, con una funzione religiosa domani sabato 1 luglio alle 11 alla chiesa di Sant'Eusebio a Tavarnelle. Sempre sabato dalle 17 la presentazione del libro di Roberto Mazzoni della Stella, 30 anni di caccia, e del progetto per la salvaguardia della piccola selvaggina stanziale e relativo al problema del cinghiale. Durante tutta la manifestazione gli appassionati e le famiglie potranno vivere tre giorni dedicati alla natura, alle tradizioni della Valdichiana, allo sport, alla convivialità. Bene, tutto per questa edizione, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento, buon fine settimana.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli. Buongiorno e bentrovati all'ascolto della pagina sportiva versione fine settimana. Non solo noi, ma anche le squadre che stanno preparandosi devono affrontare ancora una volta questa terza ondata di calore. Belli, caldi, croccanti, siamo qua per parlare naturalmente di mercato di Arezzo. Si dà per scontato l'arrivo di Cagnano, che è un giocatore che dovrebbe ricoprire il ruolo di sinistra, mentre per l'attacco Cutolo sta cercando di portare Arezzo Anghelé. A questo punto però dovrebbe partire Ravasio. Ultima settimana di ritiro per l'Arezzo, mentre in parallelo si muove anche il calciomercato. Da Avellino danno per fatto l'affare riguardante il terzino sinistro Andrea Cagnano, classe 1998, in procinto di trasferirsi in Amaranto a titolo definitivo. Ex Novara e Como era stato uno dei protagonisti della promozione irpina in Serie B, guadagnandosi il posto da titolare nonostante fosse arrivato a gennaio 2025. Poi un feeling inclinato con mister Biancolino lo aveva spinto a Pescara a gennaio di quest'anno, dove ha messo insieme 12 presenze dal primo minuto. L'Arezzo lo aveva già cercato in inverno e adesso la trattativa sembra destinata alla fumata bianca, con Lorenzo Coccia 2002 in uscita per quel ruolo. Coccia naturalmente l'anno scorso era a Piancastagnaio al servizio della Pianese, chissà se ne farà ritorno. Anche più autorevoli testate giornalistiche della nostra davano per scontato che Iaccarino dovrebbe tornare appunto ad Arezzo, anzi lo davano per scontato che Gennaro Iaccarino si fosse di nuovo accasato ad Arezzo e che a giorni dovrebbe arrivare a conclusione naturalmente della trattativa. Il centrocampista alla fine della scorsa stagione è rientrato invece a Napoli per fare prestito ed è stato convocato tra Allegri per la preparazione in svolgimento a Di Maro. L'Arezzo comunque ha ottenuto l'ok per rilevare il suo cartellino a titolo definitivo con contratto fino al 2029. Al club di De Laurentiis resterebbe una percentuale sull'eventuale futura rivendita. Ed infine due acquisti di stand-by dal Sassuolo. Trattasi del centrocampista Kevin Leone, classe 2006, l'anno scorso in prestito alla Casertana, e del difensore Alessandro Di Bitonto, classe 2005, che l'anno scorso a Gubbio ha messo insieme 33 presenze e un gol. Se non subentreranno in Toppi, i due dovrebbero aggregarsi al gruppo di Bucchi dopo il rientro ad Arezzo. Se sono difficili le trattative per i direttori sportivi e per le società per i trasferimenti, lo è anche per la stampa seguire questi innumerevoli movimenti da una squadra all'altra in Serie B. Scendiamo di categoria per parlare di Serie C, perché proprio ieri sono stati resi noti i calendari della Serie C Sky Wi-Fi 2026-2027. Nel corso della mattinata infatti la Lega Pro ha svelato tutte quelle che saranno le tappe del campionato che si apprestano a cominciare. Alla quarta giornata, pensate, la Pianese avrà il primo derby contro il Grosseto, mentre alla settima gli uomini di Zanchetta saranno impegnati all'Ardenza contro il Livorno. Concentrate nel finale di campionato le sfide alle formazioni retrocesse dalla Serie B. Il sedicesimo turno vedrà i bianconeri di Scena Pescara, mentre alla diciassettesima la Reggiana sarà ospite al comunale di Piancastagnaio. L'ultima giornata di stagione regolare, ecco che invece la sfida di La Spezia. Di seguito il calendario comunque al completo lo verificheremo. E le due ombre, sto parlando di Gubbio e Perugia.
3: Il cammino di Perugia e Gubbio nella Serie C 2026-2027 si annuncia subito impegnativo in un girone B profondamente rinnovato, impreziosito dalla presenza di tre formazioni appena retrocesse, Spezia, Pescara e Reggiana, che al momento costituiscono il vero spauracchio per le due umbre, in attesa che vengano delineate le graduatorie di forza. Il Grifo debutterà in casa contro l'Ostia Mare prima di affrontare la trasferta di Pesaro e tornare al Curi contro il Pineto. Avversario laziale all'esordio anche per il Gubbio, che va a Guidonia e debutta al Barbetti invece alla seconda giornata contro la Reggiana, prima sfida contro una reduce della Serie B. Primo turno infrasettimanale complicato per entrambe le umbre, il 16 settembre alla quinta giornata. Il Grifo ospita lo Spezia e il Gubbio va a Pescara. Una settimana e mezzo più tardi, il 27 settembre, un altro appuntamento di prestigio per i biancorossi, c'è Perugia-Reggiana al Curi. Avvio dunque particolarmente intenso per le due umbre, che si ritrovano contro il 4 ottobre, giorno di San Francesco, per il primo derby stagionale. Sarà quindi necessario partire forti e i ritardi sul calciomercato di entrambe le umbre non lasciano ben sperare. Da sottolineare che il Grifo affronterà in casa le tre retrocesse nel girone d'andata per andarle a sfidare poi in trasferta in quello di ritorno. Da evidenziare le quattro gare interne nel finale del girone d'andata sulle ultime sei, compresa la chiusura contro l'Atalanta Under 23. Il Gubbio invece alternerà gli impegni fino all'ultima giornata, quando sarà chiamato alla trasferta di Livorno.
2: I ritiri stanno per terminare e gli egubini del Gubbio appunto hanno, prima di rientrare in sede, affrontato in un amichevole il Trestina. Sentiamo l'intervista con mister Di Carlo.
4: Mister Di Carlo, seconda amichevole dopo quasi due settimane di preparazione, quindi una buona vittoria oggi contro il Trestina. A che livello è la squadra? Che punto è la squadra da un punto di vista fisico per i giocatori che ci sono e anche tecnico-tattico, ma anche l'organico dal punto di vista numerico? Cosa manca ancora per completarlo?
5: Come ho detto prima, oggi ho preferito non far giocare alcuni giocatori che erano un po' acciaccati, oltre a quelli che ci sono da un po' di tempo, che tipo Carraro e Spina, che hanno bisogno di più di tempo, che si è giunto Fazio a questi due ragazzi. La partita è stata secondo me una buona gara, fine ritiro. Ieri abbiamo caricato molto a livello fisico, stamattina abbiamo caricato, quindi mi aspettavo un po' meno giocate, invece abbiamo fatto anche delle buone giocate. Mi sono piaciuti alcuni giocatori dove gli ho chiesto di fare alcuni movimenti e alcune situazioni di gioco che abbiamo provato tutti questi due giorni. Uno fra tanti, Cardascio, che ha detto di inserirsi, di arrivare al limite dell'area e tirare, è stato bravo a fare gol, ma la squadra almeno nelle intenzioni ha cercato di provare a giocare e a creare un po' di situazioni di gioco. Quindi bene come aspetto generale. È chiaro che siamo il calcio d'agosto e dobbiamo ancora lavorare e crescere sotto l'aspetto del mercato. Sappiamo bene dei giocatori, sappiamo bene che questa squadra qua ha bisogno ancora di giocatori importanti per cercare di affiancarli a quei giovani che ci sono, i buoni giovani che ci sono, e sarà quando sarà il momento, quando saranno scelti al momento giusto, quando troveremo quelli giusti, probabilmente questa squadra va rinforzata, ma lo sa sia il presidente, lo sa sia il direttore generale Pannacci, il direttore sportivo, lo sanno un po' tutti, quindi attendiamo il momento.
4: Volevo soffermarmi un po' anche sulle individualità, perché queste prime due spezzoni, per quanto parliamo di calcio d'agosto, sicuramente si è subito vista l'importanza di Baldini, che sembra molto centrale sia nel campo ma anche nell'idea di gioco di mister Di Carlo. Un'altra osservazione volevo farla su Pinato, l'abbiamo visto una ventina di minuti oggi, poi è uscito credo per una botta, ma che caratteristiche ha questo giocatore, le cui qualità sono immense, e come può essere utile al gruppo?
5: Allora, sia Baldini che Pinato sono due giocatori tecnici, di cui Baldini lega molto il gioco, ha una visione di gioco di uno spessore alto, va nelle sue zone di campo, soprattutto centro-sinistra della nostra parte, per cercare poi di imbucare e di lanciare in profondità, dove il calcio che ha lui è un calcio importante. Quindi Baldini lega più il gioco, mentre Pinato, oltre a legare il gioco, è anche un giocatore che entra molto, sia di testa è forte, fisicamente ha forza, quindi è un giocatore, sono tutti giocatori offensivi, ma ognuno diverso dall'altro.
4: Quindi possono giocare anche insieme?
5: Beh, sicuramente sì, i giocatori bravi devono giocare insieme.
2: In Serie D nessuno nasconde le proprie ambizioni, Prato, Lucchese, naturalmente Siena, sono le formazioni le prime che mi vengono in mente. Il Prato tra l'altro è stato impegnato l'anno scorso proprio fino alle prime porte dell'estate e purtroppo ha perso solo una partita in casa, il playoff è poi quello che contava di più. Bene, da ritiro di Sestola l'ultimo acquisto per la formazione biancoceleste è Spinozzi, ascoltiamolo nel servizio di Roberto Nardi.
6: Questi primi giorni intanto subito avete assaggiato un po' la forza del tifo pratese, che sensazione hai avuto dalla tribuna, anche dal mini curva dietro la porta?
7: Grazie per il benvenuto, è stato un impatto sicuramente positivo vedere i tifosi a metà luglio così numerosi per la prima amichevole, sicuramente una bella impressione e una bella responsabilità.
6: Sei un giocatore esperto, quindi un po' conosci come si evolve un po' il movimento di una squadra, e quindi le tue prime sensazioni?
7: La squadra sicuramente è molto buona, devo dire anche ho trovato un bellissimo gruppo di ragazzi che sono rimasti l'anno scorso, sono integrati abbastanza bene, la società è molto organizzata, ci sono le basi per fare una buona stagione, sta a noi cominciare bene e poi fare il meglio.
8: Allora, arrivi da una stagione alla Lodigiani, dove fra l'altro c'era Mariotti, allenato qui qualche stagione fa, e che ci aveva parlato molto bene di te. Ecco, quali sono un po' le tue caratteristiche e dove preferisci giocare nel centrocampo?
7: Diciamo che ho fatto spesso la mezzala, ma negli ultimi anni sono stato utilizzato da play davanti alla difesa, quindi diciamo ho preso un po' più d'abitudine da play. Sono un giocatore che cerca sempre di aiutare i compagni, tutto e per tutto, per sacrificarmi per tutti quanti e dare la qualità giusta e la quantità giusta. Però per me l'importante è sempre mettermi a disposizione dei miei compagni.
9: Domanda un po' di riso per i nuovi arrivati: qual è stata la motivazione principale che ti ha spinto a scegliere, a accettare la chiamata del Prato?
7: Ma la motivazione principale è stato il Prato, cioè quando è arrivata la chiamata, una persona c'è in Serie D, è difficile da rifiutare, quindi non ci ho pensato tanto, per essere sincero, perché la chiamata del Prato non si può rifiutare.
6: Si intensifica la colonia romana, tu come sei? Di tifo?
7: Romanista.
6: Anche tu, sì, vero? Quindi. Buon campionato!
7: Grazie.
2: Sarà retorica, ma a me piace tantissimo il bello della diretta, no? Tra chi cercava il telecomando per aprire una porta, tra chi naturalmente inviava dei messaggi e si sentivano sottofondo, e tra chi magari era interessato moltissimo a sapere se Spinozzi tifava per la Roma. Comunque, grazie a tutti, oggi chiudiamo qua la nostra pagina sportiva, ci risentiamo lunedì, stessa ora e naturalmente all'interno del GR Valdichiana. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
10: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
11: Previsioni meteorologiche, 31 luglio 2026. Caldo intenso con cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Massime in ulteriore lieve aumento fino a 37 Dingasru, 38 Grasnu, non escluse locali punte superiori. Venti deboli variabili. Affidabilità alta.
12: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
13: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.

noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Niccola Donati, in cui vi parlo delle ultime uscite al cinema.
1: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Ti devo dire una cosa che potrà sembrarti assurda. Però è la verità.
2: Sei Spider-Man.
3: Non devi dirlo a nessuno. Deve rimanere un segreto.
2: D'accordo.
3: Grazie.
2: Tutti bene?
4: Sì, Spider-Man!
1: Noi ci conoscevamo. Noi stavamo insieme. Ma stava per succedere qualcosa di brutto. E l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero.
0: Spider-Man Brand New Day è il quarto capitolo della serie di film sull'uomo ragno all'interno del Marvel Cinematic Universe, quella con protagonista Tom Holland. Il film è ambientato 4 anni dopo l'ultimo capitolo e Peter Parker ormai è un adulto che vive da solo dopo aver deciso di eliminare il suo ricordo dalla mente di tutte le persone che lo amavano e che gli volevano bene, per poterle proteggere, ed ora si dedica esclusivamente a proteggere e a custodire la sua città.
1: Peter Parker. Forse la mia responsabilità è questa, vivere da solo con la verità. Perché non sono solo Peter Parker, sono Spider-Man.
0: Tuttavia, proprio quando si affaccia una nuova minaccia all'orizzonte, Peter si ritrova ad affrontare una crisi esistenziale che lo porta a ridefinire il suo ruolo, dopo aver rinunciato all'amore di MJ e all'amicizia di Ned. Sono queste quindi le premesse per un film che si presenta estremamente diverso dai 3 precedenti.
2: Scusa, ma sei in pericolo!
5: Cosa?
3: Ti ho promesso che ti avrei protetta! Ti prego, devi fidarti di me, andiamo!
5: Va bene.
6: Sei l'unico in grado di percepirla.
3: Non ho più il fisico di una volta.
6: Conto su di te

0: L'app Spidey Tracker mi dice che ha rilevato Spider-Man nelle immediate vicinanze.
1: Ah sì? Non mi dire, è assurdo.
2: Non mi sono mai sentita una star del cinema. Sono partita come Marilyn Novak dal nulla.
3: Kim Novak's Vertigo, la donna che visse due volte, non è il classico documentario su Kim Novak. Il film infatti non si limita a ricostruire la biografia dell'attrice hollywoodiana, ma sceglie invece di intraprendere anche un curioso percorso di parallelismo tra il personaggio che lei interpreta nella donna che visse due volte e la persona, e Kim Novak stessa, cercando di capire quanto il limite tra l'arte e la vita sia molto
2: penso
3: sottile.
2: Che Hollywood ingoi le persone per intero. La mia arte è stata la mia salvezza. La lezione che ho imparato è che se senti davvero che vuoi fare qualcosa, devi farla.
3: Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è sempre alla prossima settimana con un'altra puntata di In Prima Fila.
4: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

0: C'è di sicuro, e noi ci andremo. Cyrus oggi pomeriggio ha inviato uno dei suoi per avvisarci. Ora Cyrus ci vuole tutti presenti, e che a nessuno venga in mente di fare casino. Gli ho dato la parola che i guerrieri avrebbero rispettato la tregua. E l'ho fatto perché tutti vogliono che Cyrus sia il capo. Credo comunque necessaria una verifica.
1: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.

0: Nessuno avrà armi addosso?
1: No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessuno armato.
2: È notte. Metropolitana. Ragazzi che salgono sui treni da ogni angolo di New York. Bande diverse, vestiti diversi. Identità ancora diverse. I Warriors partono da Coney Island. Non sono i più forti, ma sono organizzati, sono uniti. La destinazione è il Bronx, un grande raduno, migliaia di gang. Sul palco, Cyrus. Parla, un sogno, unire tutte le bande e prendere il controllo della città. Per un attimo sembra possibile, poi uno sparo. Cyrus cade e tutto cambia.
3: Nessuno di noi è mai stato nel Bronx prima d'ora.
4: E che vuol dire?
3: Questo è il raduno più grande mai fatto. Ci saranno tutte le gang della città.
0: Nessuno avrà armi addosso?
1: No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessuno armato.
5: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro!
6: Che sai dire, Cyrus?
0: Magia. Possiede un sacco di magia.
5: Sono stato chiaro?
3: Quando stiamo laggiù non ti allontanare troppo, ok?
6: Sta tranquillo che il cranio non me lo spacca.

0: che abbiamo ucciso Cyrus. Ma di che stai parlando? Non è vero. Sono convinti che l'abbiamo fatto.
1: Chi sono i guerrieri? Voglio sapere tutto di loro.
2: Attenti a voi, guerrieri. Non sarà facile tornare.
1: Dovete portarmeli qua. Voglio tutti i guerrieri, li voglio. Portatemeli vivi se è possibile. Li voglio vivi.
0: Ditemi una cosa. Perché scappiamo?
3: Te l'ho detto, non ci battiamo.

0: Il caos esplode, sirene, urla, fuga. Qualcuno accusa i Warriors. Loro hanno sparato. Ma non è vero, non importa. La notizia si diffonde subito. La radio rilancia il messaggio. Tutte le bande li stanno cercando. I Warriors sono soli, in una città che improvvisamente è tutta nemica. Devono tornare a casa. Ma la casa è ancora molto lontana.
1: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi!
2: Cyrus, siamo tutti con te! Continua, fratello!
1: Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortlandt Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.
2: Dai, continua! Parla, Cyrus! Ti ascoltiamo!
1: Sono rappresentate qui, ciascuna con 9 delegati, un centinaio di gang. E ve ne saranno 100 di più. Cioè 20.000 uomini con i coglioni duri. 40.000 contando gli altri seguaci. E altri 20.000 non ancora organizzati, ma pronti a combattere. Vuol dire in tutto 60.000 soldati.
2: Siamo tanti! Siamo tutti con te!
3: Sì!
1: Ci sono solo 20.000 elmetti in tutta la città. Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Quindi qual è la nostra forza? Che tutti noi, ragazzi, possiamo controllare la città! Tutti noi uniti! Niente può accadere! Se noi non lo vogliamo, niente può accadere! Possiamo distruggere la criminalità legalizzata, quella del potere! Perché ormai le strade sono nostre, ragazzi! Sono stato chiaro? Gli uomini che hanno il potere, sono loro che ci hanno spinto l'uno contro l'altro. Ci è stato impossibile scoprire la verità. Troppo impegnati a combatterci per 10 luridi metri di territorio. La nostra zona, fratelli, il nostro lercio piccolo pezzo di terra. Fratelli, la nostra zona ci spetta di diritto, perché è soltanto nostra. Quello che dobbiamo fare è rispettare la tregua generale. Ci impadroniremo di un solo quartiere alla volta, va bene? E dopo il primo, il secondo, e il terzo, e tutti gli altri. Perché la città è nostra e noi la vogliamo, fratelli!

è morto. C'è

0: Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Una sorta di incitamento, voglia di combattere, perché le bande di New York non sono in grado di trovare un accordo, ciascuno contro l'altro. E poi una sorta di odissea, un po' come nelle tragedie greche, nei modi e nelle forme di un western anni 70, senza cavalli, senza deserti, senza praterie, ma all'interno di una metropolitana, quella di New York, il peggior luogo, un posto di merda, un po' come Coney Island, dove ritorneranno, sperano, al più presto, ma anche questo, il viaggio, sarà una lunga odissea. È un film assolutamente di strada. Lo potremmo definire un film realista, come i film italiani degli anni 50, dove gli attori sono attori emergenti, con dei volti tuttavia iconici, con dei costumi iconici. Cochise, per esempio, con l'abbigliamento nativo americano, Rembrandt, l'artista, e poi William James Remar, Ajax, proiettava intimidazione fisica, aggressività, ribelle, violento. Per Cyrus non era poi troppo importante, tanto sarebbe morto troppo presto. L'attore originario non si presentò, ma tanto basta, un altro attore della strada. Invece l'attrice principale, la femmina del gruppo, che ha dato con i suoi abiti un po' vezzosi, con le sue scarpe col tacco, un po' di dolcezza a Swan, una banda di ragazzacci, ne aveva forse un po' bisogno, autentici, volti, abiti, fisici, assolutamente appartenenti a quell'angolo di New York, Coney Island. Del resto, Coney Island è proprio quel luogo dove il 15 aprile 1931, in un ristorante della zona, Bugsy Siegel, Vito Genovese, Joe Adonis e Albert Anastasia uccisero su ordine di Lucky Luciano il potente boss Joe Masseria, mettendo così fine alla cosiddetta guerra castellammarese. Lì le bande, le mafie, erano di casa. Nel 32, la Grande Depressione, l'incendio di quell'anno, i newyorkesi abbandonarono Coney Island, tutte le strutture turistiche, tutto quello che era intorno al primo Luna Park del mondo, lo straordinario Dreamland, sparì. E tutto effettivamente venne lasciato alle bande locali, alla più forte, come quella dei Warriors, i nostri guerrieri della notte. L'unico elemento del film è la spiaggia, dove ritornano alla fine dell'Odissea, alla fine di quel viaggio, dopo essere stati braccati, nel luogo più mitico di Coney Island, la terra dei conigli. Ma i guerrieri conigli non sono mai stati.
1: La notte diventa una mappa di pericoli, metropolitana, vicoli, parchi, ogni spostamento è un rischio. I Turnbull AC li inseguono con un autobus, i Warriors corrono, si nascondono, resistono. La città non dorme, li osserva, li giudica. Non c'è strategia, sopra e solo sopravvivenza. Ogni errore, stanotte, può essere fatale.

quando si parla di The Warriors lo si ricorda spesso come un racconto di bande, violenza e fuga nella notte cittadina. Ma che tipo di città ci mostra davvero questo film? Non una città realistica. Quella che vediamo è una città trasformata, quasi astratta. Una città mitica. Il film racconta la storia dei Warriors costretti ad attraversare New York per tornare a casa. Ma questo attraversamento non è solo un percorso geografico, è un viaggio. Un viaggio fatto di incontri, scontri, territori. Ogni quartiere è diverso, ogni banda ha un'identità precisa. Costumi, colori, regole. Non è realismo, è stilizzazione. La città diventa una mappa simbolica e lo spettatore non guarda semplicemente una storia, la attraversa. Pensiamo alla grande scena iniziale, il raduno. Centinaia di bande riunite nello stesso spazio. È notte. La città sembra sospesa. E al centro, Cyrus. Non parla come un capobanda. Parla come un leader epico. La sua voce trasforma la città. Non più territori separati, ma un unico spazio da conquistare. Per un attimo, il film smette di essere realistico. Diventa mito. Un popolo, un sogno, un'unità possibile. E subito dopo, tutto si spezza. Il caos, la fuga e il viaggio che comincia davvero. Ma c'è un altro elemento più sottile. Una presenza che attraversa tutto il film. La voce della radio. Una DJ invisibile che parla alla città. Non la vediamo quasi mai, ma è ovunque. Annuncia, commenta, guida. È come se raccontasse la storia in tempo reale e trasformasse la fuga dei Warriors in una leggenda urbana. La città non è più solo uno spazio fisico, diventa una rete, un sistema di comunicazione, un racconto che si diffonde. E lo spettatore entra anche in questo livello. E così la violenza cambia significato. Non è mai del tutto realistica. È rapida, essenziale, quasi rituale. Serve a segnare passaggi, confini, prove da superare. E alla fine i guerrieri della notte ci mette davanti a una domanda molto semplice. Stiamo guardando una storia di bande o un racconto che trasforma la città in un mito da attraversare?

0: Siamo in un parco, silenzio irreale, e poi appaiono i Baseball Furies, truccati da guerra, mazze in mano, nessuna parola, solo inseguimento, solo violenza imminente. I Warriors scappano, poi si fermano e per la prima volta reagiscono. La fuga a quel punto si tramuta e diventa uno scontro.
1: The Baseball Furies dropped the ball, made an error. Our friends are on second base and trying to make it all the way home.
2: In questa puntata parliamo di I Guerrieri della Notte, film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato all'omonimo romanzo scritto da Saul Urich. Il poster originale del film mostrava uno slogan: questi sono gli eserciti della notte, hanno la forza di 100.000 uomini, sono 5 volte più numerosi degli sbirri, potrebbero gestire la città di New York. Questo slogan ha sconvolto e indignato molte persone. Alcuni hanno cercato di far bandire il film dai cinema, ma sono riusciti soltanto a far togliere quelle frasi dalla pellicola. I membri della troupe hanno ricevuto minacce di morte da alcune bande locali, che non sono state incluse nel film. Migliaia di dollari di attrezzature sono stati danneggiati quando una gang ha distrutto il set durante una pausa pranzo. La New York degli anni 70 non era propriamente un posto tranquillo. A causa delle minacce e degli incidenti della pausa pranzo, i camion della produzione del film sono stati poi protetti da una vera gang newyorkese chiamata The Monglers per $500 al giorno. La gang di The Baseball Furies, creata da Walter Hill, regista della pellicola, come tributo al suo grande amore per il baseball e per la band dei Kiss, aveva già pubblicato la maggior parte dei suoi successi negli anni 70. Ma le Furie a cui fanno riferimento nel film è una gang realmente esistita, i Second Base, che però non andava in giro a randellare la gente in quel modo come nel film. Le riprese dell'incontro con i Baseball Furies hanno coinvolto due distinti gruppi di attori che hanno impersonato le Furie. Una compagnia di corridori newyorkesi è stata portata in scena per una notte di riprese per le scene dell'inseguimento. Tuttavia il combattimento vero e proprio è stato eseguito da alcuni stuntmen. Sono state necessarie 2 settimane di prove e 1 settimana di riprese con l'utilizzo di bat da baseball reali. I Guerrieri della Notte è stato girato nell'arco di 2 mesi, con riprese da mezzanotte fino alle 6 del mattino. È stato utilizzato solo un set in studio, per il resto tutte le scene sono state filmate sulle strade di New York, sempre alla presenza di un certo pubblico incuriosito, che talvolta ha disturbato la quiete notturna, tanto da richiedere l'intervento della polizia. Conrad Sheeran interpreta il leader dei Punks, gang amante dei pattini a rotelle. Walter Hill, il regista, gli fece un provino per il ruolo all'inizio del 1978 e chiese all'attore se sapesse pattinare. La risposta falsa fu sì. Il risultato è che l'attore ha dovuto passare tutta l'estate precedente alle riprese del film girando sui pattini a rotelle, incluso un viaggio di 25 miglia. La canzone dei titoli di coda si intitola In the City ed è stata specificamente scritta e registrata per il film dal chitarrista degli Eagles, Joe Walsh. Gli altri Eagles hanno apprezzato così tanto la canzone che hanno finito per registrarne una nuova in versione che hanno incluso nel loro successivo album The Long Run. Il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, era un gran fan dei Guerrieri della Notte. Arrivò a telefonare ad uno dei protagonisti del film, Michael Beck, per dirgli che aveva proiettato il film a Camp David e che l'aveva gradito molto. Qui è difficile che abbia frainteso il sottotesto della pellicola, come ha fatto anche una certa canzone. I Guerrieri della Notte è tratto da una novella, come abbiamo detto, di Saul Urich del 1965, che è liberamente ispirata ad Anabasi di Senofonte, come emerge nell'introduzione della versione nel DVD. Anabasi è un racconto di un esercito di mercenari greci che, dopo essersi alleati con Ciro il Giovane nella battaglia di Culassa del 401 a.C., nel tentativo di conquistare il trono di Persia, si ritrovano isolati dietro linee nemiche persiane. Queste erano le curiosità del film I Guerrieri della Notte, che ha fatto la storia, è diventato un cult, soprattutto dopo quando è diventato un DVD.

La pressione cresce, il gruppo si divide. Ajax viene arrestato. Snow e gli altri restano isolati. Swan prende il comando, lucido, freddo, ma necessario. Incontra Mercy, una presenza instabile, ma molto reale. La notte a questo punto cambia tono. Meno corse, più consapevolezza. Ma la città, lo sappiamo, non perdona. E non dimentica,

I Guerrieri della Notte, The Warriors, è un film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato dall'omonimo romanzo scritto da Saul Urich. Le musiche di questo film, divenuto in breve tempo una pellicola di culto, sono di Barry DeWorzon, New York, 1934, compositore, produttore discografico e cantante statunitense, vincitore nel 1977 del Grammy Award per il miglior arrangiamento strumentale con il brano Nadia Stem, tratto dalla serie Febbre d'amore. Nel 1972 è stato inoltre candidato all'Oscar per la miglior canzone per Bless the Beasts and Children. Iniziamo subito col prologo sonoro di questo film, musicato con un ribattuto sintetico seguito dai successivi titoli di coda, il cosiddetto tema dei guerrieri. Dopo l'uccisione del grande capo Cyrus alla riunione delle bande di cui sono accusati i guerrieri, ascoltiamo la radio. Tutte le bande sono a caccia dei guerrieri. Lo capiamo dal testo della canzone che viene dedicata dalla speaker Dolly Bomba. I guerrieri sono costretti a tornare a casa con una taglia sulla testa. Il resto delle sonorizzazioni sono tutte basate su suoni sintetici. Il padrone assoluto del totem sonoro è il cosiddetto ribattuto, cioè una nota che si ribatte tan tan tan tan tan tan tan. A livello atavico e psicoacustico è un effetto che denota la cosiddetta fissazione mentale, oltre che evidentemente connotare uno stato di tensione, perché è innaturale un suono fisso, ribattuto sempre sulla stessa nota. Quando alcuni guerrieri passano del tempo con la gang composta da sole donne, le famose Lizzies, ascoltiamo il brano dei Dot Demo, Sleight of Hand. Dicevo che il fondamento del totem sonoro universale da cui tutto nasce è proprio il ribattuto. Notevole la scena in cui il vero assassino di Cyrus chiama i guerrieri, urta tre bottigliette di vetro che generano un ribattuto decisamente ossessivo, per non dire vetroso. Il film si conclude con giustizia fatta. L'ultima scena vede i membri rimasti dei Warriors camminare in gruppo sulla spiaggia con Mercy e Swan che si tengono per mano mentre il sole inizia a sorgere sull'orizzonte. I titoli di coda sono accompagnati da Warrior's Theme, appunto il tema dei guerrieri, di Fess Taylor. Cinema d'ascolto, Mariangela Ungaro.

Siamo in un appartamento, musica, luci soffuse. Le Lizzis li accolgono. Sembrano alleate. Troppo facile. Le pistole compaiono, è una trappola. I Warriors reagiscono all'ultimo secondo, fuggono ancora. La fiducia però è finita. Ora è veramente tutto ostile.

0: Devo dirti, siete le prime facce amiche che abbiamo visto stanotte.
1: Hai una voce da sballo.
2: Si potrebbe far festa. Sì, a copiarci.
0: Te, certo, io sono uno che ci sta.
3: Se volete divertirvi siamo quelli giusti. Oh, più mi ti faccio, più mi ti farei.
2: Allora d'accordo, amici, si fa qualcosina. Fatevi un giro e sceglietevi la pupa.
3: Certo, che ce n'è di robetta? Com'è che vi chiamate?
2: Siamo le Lisis.
3: Lisis? È già carino, carino, divertente!
2: Lo sei anche tu.
0: Fratello, dobbiamo venire da queste parti un po' più spesso.
3: Dici giusto?
2: Credo anch'io, davvero. Grazie tanto.
3: Qui sei tu che comandi.
2: Meno male che l'hai capito.
4: Dobbiamo star qui ancora per molto, Cocis.
0: Eh? Che è sto cazzo di fretta? Fatene una.
4: L'hai dimenticato, ci aspettano a Union Square. Saranno preoccupati per noi.
0: Su, sta tranquillo, per favore. Ho un po' da fare adesso.

0: Così siete voi, famosi guerrieri, quelli che hanno assassinato Cyrus.
1: Cristo, ma queste sono armate! Sono armate! Oh, no!

L'alba si avvicina, la città rallenta, i Warriors sono stanchi, feriti, ridotti, ma più vicini, il mare è quasi visibile a questo punto. Casa è un passo, ma c'è ancora

0: Perché me li dai?
1: Io mi incazzo a vedere le cose sprecate. Guarda che posto di merda. E abbiamo combattuto tutta la notte per ritornarci. Bisognerebbe andarsene per sempre.
0: Beh, mi piacerebbe viaggiare, sai?
1: Tu hai viaggiato qualche volta?
0: No, non ho mai viaggiato. Chissà se un giorno ci riesco.
1: Andiamo, vieni.

0: Ci muoviamo per primi noi, tu aspetta. E poi squagli dall'altra parte.
1: Perché non posso rimanere con te?
0: Ti ho detto quello che devi fare, ok?
1: Swan, piantala. Io so badare a me stessa. Te l'ho provato, no?
0: Non rompe.

0: Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, adesso vi rompiamo il cranio.
1: Siete tutti armati, vero?
2: Sì, tutti.
1: E allora seguitemi. Vi aspettiamo alla spiaggia, ok?
2: Noi siamo pronti.
1: E tu?

È l'alba, sulla spiaggia. Nutri li aspetta, calmo, pericoloso, ammette tutto. Ha sparato lui. Ma per noia. Swan lo affronta, l'ultimo scontro. L'attenzione si scioglie, la radio a questo punto cambia tono. La verità esce. I Warriors non sono più prede, sono tornati a casa. C'è una spiaggia, l'alba arriva piano, la città è ancora lì, ma sembra diversa. I rumori si spengono, le sirene si allontanano, resta solo il mare. Loro sono arrivati, non tutti, non come prima, ma sono arrivati. La notte li ha cambiati, ha tolto qualcosa e ha lasciato il resto più vero. New York non è più una mappa, non è più

territorio è una prova superata. Per ore sono stati prede, cacciati, braccati. Ora sono solo ragazzi che guardano l'oceano. E forse a questo punto non è la guerra tra bande, non è la fuga, ma è un ritorno. Tornare a casa quando tutto rispinge altrove. La radio smette di chiamarli. Le voci si spengono. La città dimentica in fretta, ma loro no. Questo era Film alla radio. Una corsa nella notte tra asfalto, paura, resistenza. Se questo viaggio ti è rimasto addosso, condividilo. Perché Film alla radio è un podcast indipendente. Nessuna produzione dietro, solo storie, suoni, persone e chi come voi sceglie di ascoltare. Alla prossima puntata.

0: Coney Island è il nostro territorio e nessuno vi ha invitato. Andatevene.
1: Questa volta delle regole me ne fotto.
0: Perché l'hai ucciso? Perché hai ucciso Cyrus?
1: Non c'è una ragione. Io faccio tante di quelle cose senza una ragione.
0: Fanne un'altra. Battiti con me.
1: Io contro di te. Che cosa dici? Sei morto. Siete tutti morti. E tu per primo. Sei morto.

0: È noi che stavate cercando?
1: No, lui. È lui il colpevole.
2: No! No! Non sono stato io. Lui l'ha ammazzato. Sono stati i guerrieri.
1: I guerrieri non uccidono. Sono leali.
0: I migliori.
1: Faremo giustizia a noi.
3: Un caro saluto da Lucia Pareti.
4: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
5: Un saluto da Fernanda Cherubini.
6: Un saluto da Senza Rumore.
7: Un saluto da Giulio Tiezzi.
8: Un saluto da Fabiola Berretta.
9: Un saluto da Alessandro Ferri.
10: Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito vi ricordo ancora che se volete collaborare

Con i Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

La musica direttamente dalla Sicilia, prima con le atmosfere world music degli Agricantus e poi invece con una bellissima canzone di Mario Venuti da uno dei suoi primi album intitolato Fino Gaglion. Allora proseguiamo con The Night Life, siamo quasi al traguardo, ma le sorprese musicali continuano.

Quando si guarda alla finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Daddy OG Production.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Radio Incontri in Blu dal 1987 è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.